0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now.
4: Out Now. Out Now.
5: Let's go.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 4906 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una

0: manutenzioni.
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
7: Piazza Grande, grande in tuo
8: cuore. Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La testa gira, Fredek Falma insieme alla Nitta. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon mercoledì, mercoledì 16 settembre 2026. Da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il mio saluto intanto. Come va? Spero bene, spero bene. Giornata bella, cielo abbastanza limpido, temperature normali per il mese che siamo, vero? Perché non superiamo i 20 gradi, vi dico subito, dalle parti mie, dalle parti di Brundolo 19 gradi circa, dentro la città si arriva ai 20, 21 al massimo nelle zone più riparate, diciamo, ma si sta bene, diciamo, anche con una manichetta, devo dire. Io ho una mezza manica, però qualche brividino lo sento. No, adesso non esageriamo. Si sta bene, però come è normale che sia in queste stagioni, magari durante il giorno fa più caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata fa ancora molto caldo, è proprio piena estate. Però di prima mattina e di sera si comincia ad avere un po' più freschetto, normale a settembre, ecco, diciamo che stiamo rientrando un po' nella normalità, anche se le temperature durante il giorno appunto si mantengono belle alte. Sono previste però precipitazioni temporali? Probabilmente sì, dopo però vediamo, chiediamo conferma, ci aggiorniamo sulle notizie come facciamo tutte le mattine, ma anche sulle previsioni del tempo. Tra una canzone e l'altra lo facciamo, alla mattina quando arrivo, si comincia con l'oroscopo innanzitutto, che vi leggerò fra poco, e poi anche con gli aggiornamenti, e poi c'è la cronaca locale alle 9:10 come sempre. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, vi faremo buona compagnia, ve lo assicuriamo, state con noi. Se poi volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, e 338 266 2777 per i vostri messaggi. L'oroscopo allora subito dopo la canzone dei Tame Impala, Dracula.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, mercoledì 16 settembre, giusto? 16 settembre. A chi compie gli anni proprio quest'oggi, tanti auguri e buon compleanno, naturalmente. Auguri a chi si chiama Cornelio e o si chiama Cipriano. Oggi ne abbiamo due di santi al prezzo di uno. Allora, Cornelio e Cipriano, se c'è qualcuno che si chiama così, anche se non credo siano nomi molto comuni, auguri, auguri, buon onomastico, tanti auguri e festeggiati. Allora, cominciamo. Ariete, la severa guida di Saturno vi impone un ritmo più lento del solito oggi, quasi un invito a calibrare le vostre forze prima di scattare in avanti. Questa sosta forzata vi inviterà un po' alla riflessione. Riflettete, fratelli, sorelle, riflettete. Toro, una misteriosa stella del destino attraverserà il vostro cielo e avvertirete una spinta magnetica verso il domani, un richiamo interiore che vi chiede di abbandonare le vecchie abitudini consolidate. Cambiamento, signore e signori, cambiamento, Gemelli, la mente oggi corre veloce ed anticipa i tempi grazie ad un imprevedibile Urano che solletica la vostra curiosità e la vostra voglia di sperimentare. Canalizzate questo flusso di idee prima che si disperga, perché potrebbe anche svanire, Cancro, c'è un'energia protettiva che vi avvolge oggi, accesa da un generoso Marte che vi dona il coraggio di esprimere le vostre emozioni senza filtri. Sentirete il bisogno di difendere i vostri spazi e le persone che amate. Leone, il grande Giove brilla fiero nel vostro cielo, regalandovi un senso di espansione ed una ritrovata fiducia nelle vostre capacità. La vostra luce interiore oggi è abbastanza forte da dissipare qualsiasi ombra. Vergine, con il sole che illumina la vostra essenza, siete la mente strategica di questa giornata, capace di mettere ordine nel caos e di trovare la perfetta logica in ogni situazione quotidiana. Bilancia, la vostra parola si fa melodia e la vostra mente si riempie di sfumature eleganti grazie a Mercurio, che vi permette di comunicare con una grazia e una diplomazia innate. Scorpione, siete il centro gravitazionale del cielo, avvolto dal fascino magnetico ed irresistibile di Venere e della Luna, che si fondono nel vostro spazio profondo. Insomma, i vostri sensi e il vostro intuito oggi sono al top. Sagittario, la guida di una stella guaritrice vi invita a fare un piccolo viaggio interiore, toccando corde delicate della vostra anima, per trasformare una vecchia insicurezza in un punto di forza, pensate. Capricorno, con la forza dell'elemento terra che vibra nel vostro segno, avvertirete il bisogno, di nutrire in modo concreto le vostre ambizioni e di prendervi cura della vostra stabilità a lungo termine. Acquario, vi trovate nel mezzo di una lenta ma inesorabile metamorfosi guidata da Plutone, che scava nelle vostre fondamenta per liberarvi da vecchi schemi mentali che ormai vi stanno molto stretti, Pesci, l'abbraccio di Nettuno colora la vostra giornata di sfumature poetiche, risvegliando una straordinaria capacità di sognare ad occhi aperti e di percepire l'invisibile. Wow! Auguri, Auguri a tutti e a tutte. Ci mancherebbe.

0: Alex Warren, Emerald Eyes. Mentre prima abbiamo ascoltato Giorgia con una canzone di qualche anno fa, era Vanità. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e...

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

buon vento, se lo stanno augurando a vicenda. Alfa Giova, e infatti Alfa e Giovanotti che hanno cantato insieme questa canzone, hanno inciso insieme, poi l'hanno data alle stampe ovviamente, e noi la stiamo ascoltando da tutta l'estate. Buon vento. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best. Prima, come sempre, diamo un'occhiata alle notizie, veloce, veloce, vediamo cosa troviamo in prima pagina questo mercoledì 16 settembre 2026. Allora, stamattina invece della faccia di Trump che vedo tutte le mattine come apro internet e i siti di informazione ovviamente, invece di Trump c'è Putin. Ecco, e Putin perché? Perché dagli Stati Uniti sembra sia uscita questa notizia che 007 russi stiano pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. Scusate, secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli Stati Uniti e negli altri paesi per uccidere delle persone. Ecco, a renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti e sottolinea che appunto questi intelligence russi stanno pianificando questi omicidi. Una rete di servizi di intelligence russa ha appunto cercato di pagare queste persone, o ha già pagato sia negli Stati Uniti ma anche in Unione Europea, perché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Questo è quanto per il momento si sa. Altri dettagli nelle prossime ore, vedremo se sarà anche vero, insomma. Poi, per quanto riguarda l'altra guerra in Medio Oriente, insomma, è stato messo un freno alla Camera a Trump sull'Iran. Dicono basta, guerra deve finire in pratica. Ecco, intanto gli Houthi hanno dichiarato: abbiamo abbattuto un caccia saudita. Riyadh intanto intercetta un drone diretto alla Mecca. Quindi lì si fanno guerra uno con l'altro, si mandano droni, missili, quello che è. Questo è quanto. E intanto c'è stato messo questo freno a Trump. E poi vediamo cos'altro c'è in primo piano. Scusate, questa mattina il blocco di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni per quanto riguarda i controlli alle frontiere. Sapete, no? Che come è successo il fattaccio di Ceuta, l'Italia ha subito messo il blocco sull'accordo Schengen. Ebbene, Madrid ha risposto: Roma vergognosa. Intanto Tajani risponde: difendiamo la nostra sicurezza. Sono punti di vista questo. Torna in carcere il commesso del mini market torinese accusato di violenza sessuale su una tredicenne. Ebbene, il riesame ha accolto la richiesta della procura. C'è stato un'insurrezione popolare praticamente quando hanno liberato quest'uomo, che tra l'altro aveva già fatto cose di questo genere, aveva già molestato delle persone. Lui sta bene dentro. Andiamo avanti. Altre notizie importanti: avrete sentito che dopo 3 giorni di ricerche in laguna c'è stato il ritrovamento di Gabriella. Ecco, dopo l'incidente con il taxi acqueo, dove il marito Sean è morto praticamente dopo poche ore, lei non si trovava e invece è stato trovato. Insomma, le speranze erano veramente ridotte al lumicino di poterla ritrovare ancora in vita. E adesso si sta anche indagando sull'esatta dinamica dell'incidente, eccetera. Quindi adesso vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda il tempo, attenzione, perché comincia uscire fuori la notizia che sta per prendere il via una fase di intenso maltempo. In effetti è quello che ho detto appena arrivata stamattina, prima, che sarebbero previsti dei maltempi. Adesso poi andiamo a vedere in Veneto quelle che sono le previsioni, dopo nella cronaca locale vediamo più in dettaglio. Altre notizie che troviamo in prima pagina questa mattina, naturalmente, scusate, ci sono le esegue di Emma Bonino. C'è stato l'addio ieri alla leader
dei radicali, i funerali di Stato, c'è stata, c'era anche la Premier Meloni, il Presidente Mattarella, ma anche tantissimi altri esponenti politici. Grande commozione in, in Campidoglio. Sulla legge elettorale, via libera del Senato, la protesta delle opposizioni che ben abbiamo seguito in questi giorni. Tra l'altro, ieri si era parlato dell'Etna che aveva continuato a deruttare e aveva provocato anche disagi in aeroporto, si sono fermati gli aerei eccetera come giorni fa. Oggi a quanto pare la cenere dell'Etna diminuisce e riapre quindi l'aeroporto. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente come vi dicevo prima daremo anche un'occhiata alle previsioni che ci riguardano più da vicino qui nel Veneto, e adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 80.

0: dei Pet Shop Boys 1986, qui siamo negli anni 80, come pure con la canzone degli Earth, Wind and Fire che abbiamo ascoltato prima, Last Groove. Bellissime canzoni, bellissimi successi del passato. Simply the Best torna tra circa un'ora. Ricordo tra poco poi l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
11: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Proprio la graziosa, è lei. I Quevedo, la graziosa. Ora, cari amici e amiche, è tempo di informazione. C'è il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 16 settembre 2026. Allora, cominciamo subito con la prima notizia che riguarda il pesce fresco dopo lo stop. Tanti palombi, poche seppie però. Tanta varietà dopo i 40 giorni di fermo. Le gallinelle, per esempio, vendute a 12 euro, le sogliole a 16, sardine a 7 euro, più cari calamari, ormai diventati sempre più scarsi, ma soprattutto pochissime seppie. Tanto pesce fresco ad un prezzo accettabile, quindi. Ieri mattina la pescheria comunale è stata letteralmente presa d'assalto, in coda anche ai punti vendita e degli ambulanti che si rifuriscono a Chioggia. Usciti in mare, dopo una quarantina di giorni scaduto il fermo biologico, i pescherecci hanno catturato discreti quantitativi di pesce e molluschi. Prevalgono le specie più comuni nell'alto Adriatico occidentale. Quest'anno allo sbarco la gran massa di prodotto freschissimo è stata quotata abbastanza bene. In altri termini, per quasi tutte le specie non si è registrato il temuto deprezzamento che si verifica ogni qualvolta l'offerta supera la domanda. Ma scarseggiano le seppie, dicevamo. Sensibile, seppure non vertiginoso, il rincaro delle seppie. La scartità di questi molluschi, un tempo abbondantissimi nel Golfo di Venezia, era dato per scontato a causa dell'estrema penuria di novellame registrata nei mesi scorsi dagli ormai rari pescatori lagunari esentati dal fermo. L'estrema rarefazione delle seppie preoccupa fortemente il mondo della pesca. Anche i più esperti non riescono nemmeno ad immaginare cosa possa avere determinato il tracollo di quei molluschi. Anche per questo tutti auspicano la concessione di nuovi finanziamenti per la ricerca scientifica ed un accurato monitoraggio delle acque, perlomeno nei momenti cruciali per il ciclo biologico delle principali specie. Molto contenuto invece il prezzo dei palombini, i cagnolini, mi ricordo anche la mia mamma me li dava da bambina. Molte mamme ne hanno fatto incetta perché privi di lische e molto amati dai bambini, perché facili da mangiare soprattutto. Ecco, palombi ce ne sono stati tantissimi, ma come avete sentito il grave problema sono le seppie. Altre notizie dalla città: Forte San Felice, via Legru, restyling quasi ultimato. Ebbene, Forte San Felice è fresco di restauro. Si stanno avviando alla conclusione i lavori di recupero dello storico portale del Tirale, che stava letteralmente cadendo a pezzi, e del Bockhaus austriaco. Alcune immagini postate dal Comitato San Felice mostrano i due edifici sgombri da impalcature e gru, pronti a tornare allo splendore di un tempo, permettendo anche la ripresa delle visite guidate, interrotte per motivi di sicurezza per la presenza dei lavori. Con il portale di nuovo fruibile è anche possibile ammirare la visione dei campanili di Chioggia da dentro l'edificio, cosa che era impossibile ormai da anni. Benissimo, quindi questi lavori di recupero dello storico portale si avviano a conclusione e potremo quindi fruire anche noi visitatori, che potremo andare appunto a vederlo. E altre notizie dalla città: Canalvena, riaperta la passerella pedonale. Da venerdì sera è stata riaperta la passerella pedonale che attraversa il Canalvena a ridosso del Ponte dei Filippini. La passerella era stata chiusa al passaggio in quanto si stava procedendo ad installare la centina in acciaio sotto la volta del ponte, che sarà oggetto di restauro, come già avvenuto nei Ponti Caneva e Sant'Andrea. Avendo dovuto posizionare una gru di notevoli dimensioni in piazza 20 settembre, si era provveduto a chiudere la passerella di legno che costeggia la chiesa Pinacoteca della Santissima Trinità e attraversa il canale, come ben sappiamo, all'altezza di Calle Lucarini. Questo è stato fatto per ragioni di sicurezza. Alle prime lamentele, soprattutto arrivate dai disabili e delle attività che si trovano sulla fondamenta, l'assessore ai lavori pubblici Mancin aveva assicurato che la riapertura sarebbe arrivata in tempi brevi. E così è stato in effetti, mentre naturalmente il restauro del ponte durerà diversi mesi, visto che dovranno essere smontati, restaurati e poi rimontati anche tutti i gradini. Per quello, insomma, ci vuole pazienza, però è già una cosa buona che la passerella pedonale su Canal Viena è stata riaperta. Volevo anche ricordare, per il rinnovo dei permessi in scadenza della ZTL è possibile rivolgersi anche allo sportello della SST, quindi oltre alle procedure online sul portale del comune, gli utenti potranno anche presentarsi direttamente agli uffici per ricevere assistenza e svolgere le necessarie pratiche. Ecco, ricordatelo, l'ho voluto ricordare proprio perché sono in scadenza i permessi per la ZTL. Ecco, chiudiamo dando un'occhiata anche alle previsioni del tempo e vediamo che in

prossime ore, come avete sentito. È tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, naturalmente ricordandovi che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: I pinguini tattici nucleari che tanto ci piacciono con Sorry, scusa, lo siento. Ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: vent'anni giusto questa canzone, eh? È del 2006, quindi si fa presto a fare i conti. Tiziano Ferro, Stop Dimentica, nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con una promozione da non perdere. Per tutto il mese di settembre potete avere il 20% di sconto sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza, personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per voi. E allora a settembre il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, dovete approfittarne. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Che bella carica di energia, con la musica di Radio BCS e con Ugel, con Ultranate, in questo caso Movie to the Sun, e prima con Iram e Cabana, il suo successo dell'estate. Buongiorno cari amici, care amiche, voglio rinnovare i miei saluti. Buon mercoledì 16 settembre, tra poco arriva anche Gianni e ci sarà Riservato per Due, e tra poco anche una delle novità di questi ultimi giorni. Buon proseguimento allora, state con noi, vi faremo buona compagnia anche quest'oggi, d'accordo? Buon ascolto. Voglio, prima della novità, farvi riascoltare un bel successo dell'anno scorso, è uscito da Sanremo tra l'altro, di Lucio Corsi. Ve la ricordate? Volevo essere un duro? Ce la riascoltiamo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Gran finale per J-Ax, c'è anche J-Ax infatti tra le novità di questi ultimi giorni in Out Now. Si chiama proprio Vita, Morte e Miracoli la canzone. Questa nostra finestra su quelle che sono appunto le novità discografiche del momento è grazie a Planet Bike, un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino. Andate a vederlo, a visitare questo showroom, trovate anche un vastissimo sortimento di bici elettriche naturalmente, di qualità superiori, con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, insomma è super accessoriata. E il prezzo accessibilissimo, come sempre, potete pagare con comodo, a rate e senza busta paga. Tra l'altro ricordo sempre che Planet Bike è anche officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina. Le novità tornano tra un paio d'ore circa.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
5: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
6: E certo!
4: La bontà è una scelta, come la qualità.
6: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
4: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: possiamo dire dance al cubo anche volendo, no?
1: Ma dillo come ti pare,
0: la parola dance e la parola cubo stanno bene vicino, perché
1: si balla sul cubo.
0: Si balla sul cubo, capito come ti ho collegato praticamente questa cosa. Buongiorno amici, sentite
1: geniale,
0: siamo
1: quest'uomo.
0: Questa mattina siamo brillantissimi questa mattina, buon 16 di settembre, no?
1: Fa luce da quanto brilla, guarda.
0: Grazie, Luce.
1: Guarda, mi stai accecando.
0: Lo so, illumino le stanze quando entro.
1: Spegniamo la luce, non serve, perché tanto illumina tutto lui.
0: Ma tu mi stai prendendo in giro, lo dici sul serio? Ah, ok.
1: Ma quando mai?
0: No, mi raccomando.
1: Ecco,
0: va bene. Senti, allora, argomenti della giornata.
1: Sì.
0: Stavo pensando a quanto è difficile essere una star, un personaggio famoso, perché ogni tanto ci sono le cose belle, no?
1: Beh.
0: Tu vai solitamente, se vai a un ristorante, ti offrono da mangiare gratis perché sei famoso. No, ma non pagare il conto, vai. Intanto capitano quelli famosi.
1: Beh, il fatto è che capita a chi ce li ha i soldi.
0: Brava.
1: Qui non ce l'ha, che non ce la puoi mettere il ristorante.
0: A me non capita mai.
1: Non ci pagano mai.
0: Niente, non è mai successo. Oppure altre cose, vai per strada, ti riconoscono, ti faranno dei complimenti.
1: E quello può essere anche una rottura di palle. Dopo,
0: però sai, il tuo orgoglio che cresce, no?
1: Beh, questo sì.
0: Poi però trovi anche i rompiscatole. Ci sono anche gli stalker, ad esempio, che possono essere l'altra faccia della medaglia. Quelli
1: sono tanti,
0: troppo fanatici,
1: sono
0: vero?
1: Sono tanti famosi che sono purtroppo
0: stalkerizzati.
1: Stalkerizzati, come ormai si usa questo termine.
0: E quindi magari ti trovi davanti a casa un pazzo scatenato che è convinto, che ne so, in caso di una donna, che lui è l'uomo della tua vita.
1: Sì.
0: È successo a Sabrina Ferilli, che ha trovato l'uomo della sua vita di 36 anni con una mazza da baseball, voleva menare il marito praticamente.
1: Voleva fare fuori il rivale, insomma.
0: Un personaggio, come dire, abbastanza fisico, no?
1: Ma naturalmente queste non sono persone normali, hanno qualche problema.
0: Non c'è dubbio. Quindi gli ha detto: togliti di mezzo, non stare tra me e lei. A Sabrina si è guardata.
1: Ma anche giovane sto ragazzo,
0: 36 anni.
1: Ma potrebbe essere Ferilli, potrebbe essere tua mamma.
0: Ho capito, però è vero che la Ferilli è la Ferilli, sai.
1: Ho
0: una
1: capito,
0: bella donna,
1: vabbè, perché certe cose non riesco a capire.
0: Ma neanche io. Comunque ha raggiunto l'abitazione della coppia, ha cominciato a picchiare contro la porta, tentando di fare irruzione. Poi naturalmente ha chiesto la Sabrinona, la Ferillona, l'intervento delle forze dell'ordine, e viene accusato di arti persecutorie, di violazioni di domicilio. Però sai, non dormi sonni tranquilli, perché questi poi stanno dentro una settimana, poi escono. Cioè il problema è questo. E magari rischi di ritrovartelo lì.
1: Il fatto che stalker ce ne sono dappertutto, anche per persone non famosissime.
0: Tra l'altro.
1: Purtroppo questo è una cosa che succede abbastanza spesso,
0: sì.
1: Soprattutto persone che vengono lasciate, che hanno problemi magari con una ex.
0: Magari uno che si invaghisce di una persona
1: e non è corrisposto.
0: Sono più gli uomini, ma non solo gli uomini, dobbiamo dirlo.
1: Ci sono anche le donne.
0: Ci sono anche le donne stalker.
1: Gli uomini
0: stalker,
1: sempre di più, ovviamente, ma ci sono anche le donne.
0: Ovviamente un per di palle, scusami.
1: No, è vero.
0: Succede più spesso.
1: Se vai conti alle mani, carta canta.
0: Adesso guarda, cerco i dati, poi verifico se.
1: So che ci sono anche donne, perché ho letto di
0: donne. Ci sono anche donne stalker.
1: Di donne che hanno tormentato gli uomini.
0: Ecco.
1: Messaggi, migliaia di messaggi, appostamenti sotto casa, stricciamento di macchine.
0: Brava.
1: Questo qua amiamo fare rovinare la macchina.
0: Le donne sono cattive, amici, in questo senso.
1: Perché a voi ci tenete.
0: Sapete quanto voi, gli altri.
1: Sì,
0: a me,
1: parte te, volevo dire.
0: A me non me ne frega niente.
1: Non gliene frega niente la macchina.
0: Esatto. Va bene, senti, siamo nel cuore dell'ora. Due canzoni, amici, da sentire. C'è il meglio dei 2000.

0: Simply the best.
1: Simply the best. Stavo pensando prima a te, per uno stalker, per farti male dovrebbe strisciarti i dischi.
0: Ecco, allora lì.
1: E non la macchina. Perché a me la mette la macchina, non te ne frega niente.
0: È vero.
1: È solo un mezzo di trasporto.
0: Se vuoi farmi male.
1: Se Elisa si arrabbia con te e vuole fartela pagare, ti striscia tutti i dischi.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Lì ti farebbe proprio male.
0: Ma male. È vero. Speriamo non succeda mai.
1: Le ho dato un'idea, però.
0: No, ma attenzione. Non dirlo troppo in giro, cara Nuccia.
1: Non ditelo a nessuno.
0: Del momento del litigio, magari, che vengono i 5 minuti.
1: Non si sa mai quello che succede nella vita, eh? Allora, a parte gli scherzi, che Elisa è buona, tranquilla.
0: Molto.
1: Non è vendicativa, anche se tu la fai arrabbiare qualche volta.
0: Ma non è vero, io sono un santo.
1: Insomma, non deve essere facile vivere con te.
0: Questo lo dici tu.
1: Te lo dico io, che vivo con te da 30 anni ormai.
0: Questo lo
1: qualche
0: dici tu.
1: Qualche ora la mattina, ma
0: pensa tutto
1: mi
0: il giorno.
1: Sono fatta un'idea.
0: Pensa tutto il giorno. Vabbè, ma allora. tu vedi il meglio, pensa al resto.
1: Meno male che lo ammette.
0: Oh mio Dio.
1: Vabbè, poi ognuno abbiamo i nostri difetti, ci mancherebbe.
0: Meno male.
1: Allora, senti, volevo salutare Super Coffee Shop, naturalmente ricordare a voi che in questo periodo c'è una bella promozione. Le cialde Covim a soltanto 22 centesimi, un piccolissimo prezzo, per un grande piacere, perché Super Coffee Shop, lo sapete, è bar caffetteria, ma anche rivenditore di macchine del caffè e le relative cialde e capsule. Quindi approfittate di questa offerta, Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanna fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Dimmi
16: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.900. 1.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ogni mattina da Radio BCS tra le 9 del mattino e le 11 c'è un appuntamento che si chiama Riservato per Due. Sono stato assente per qualche giorno, ma Nuccia mi ha naturalmente sostituito, si è fatta in due letteralmente per riuscire a... Quindi parlava da sola, faceva le conversazioni da sola.
1: Ho fatto Riservato per Uno.
0: Ecco.
1: Che non mi piace ormai, ho perso l'abitudine di parlare.
0: Ma lo so,
1: da
0: anch'io ho lo stesso problema, cara Nuccia, perché oramai siamo abituati, abbiamo queste cose per cui diventa difficile, no?
1: Sono ormai abituata ad avere un interlocutore.
0: Parlare con qualcuno.
1: E quando sono sola, sì, e non ho nessuno davanti, mi trovo un po' spaesata, devo dire.
0: È vero, hai ragione.
1: E sì, che abbiamo cominciato le nostre carriere invece, certo, da solisti.
0: E comunque, tra l'altro, parte della nostra mattinata lo facciamo da soli.
1: Da soli.
0: Però il modo, diciamo, di fare, sì, di Riservato, sì, per, certo, due è difficile da replicare in versione single.
1: Infatti non si fa. Non si fa.
0: Allora, stiamo parlando ad esempio di stalking. Abbiamo detto, sì, sono più uomini o più donne. Nuccia voleva dei numeri per farmi capire che effettivamente secondo lei sono molti più gli uomini, ed è vero, insomma, lo sappiamo,
1: sì,
0: che
1: dai,
0: su queste cose andiamo un po' più zoppi, però i numeri non sono così ampi, anche se la forbice è abbastanza variabile, cioè dipende da quali statistiche si vanno a prendere. Si va dal 70% degli uomini al 30% di donne, ma ci sono alcune statistiche che parlano anche di un 90% uomini e 10% donne. Quindi comunque, diciamo, mettiamo una via di mezzo.
1: Comunque sempre più uomini.
0: Uno su 5 donne, il resto sono,
1: sì,
0: uomini.
1: Sì, perché qui parliamo di stalkeraggio, non stiamo,
0: sì,
1: parlando,
0: sì,
1: di,
0: sì,
1: violenze, omicidi, che lì hanno,
0: è un'altra
1: la vetta, sono degli uomini, senza nessun dubbio. Qui invece anche le donne sono delle stalker.
0: Assolutamente.
1: Anche se in minoranza rispetto agli uomini, ma ce ne sono, cattive.
0: Stalker sono quelle persone che in qualche modo insistono.
1: Sì, sì, vendicative.
0: Vendicative,
1: proprio,
0: per,
1: sì, sì,
0: amore, sì, o per vendetta, no?
1: Quindi
0: non c'è solo l'amore, c'è anche la vendetta. Quindi magari, come dicevi tu, rigare la macchina, fare questi
1: dispetti.
0: Dispetti, è vero.
1: Tormentare, sì,
0: dar fastidio, far sentire che ci sei ed,
1: sì,
0: essere una,
1: sì,
0: spina nel
1: fianco. Non lasciarlo tranquillo.
0: È vero,
1: proprio,
0: è vero.
1: È una vendetta, c'è poco da fare.
0: Ed è molto fastidioso, perché
1: altro che...
0: tutti noi cerchiamo il quieto vivere, per cui quando una persona viene in qualche modo infastidita continuamente è brutto.
1: Diventa veramente
0: brutto.
1: Un tormento, non vivi, ecco, più, non vivi più.
0: Io spero che non capiti mai a nessuno una cosa simile, perché è davvero una cosa molto, sì, molto antipatica. Sì. Non vivi più bene come vorresti, poi non sai mai nella testa di queste persone cosa passa, perché c'è sempre
1: poi
0: il terrore.
1: C'è anche la paura, appunto,
0: c'è la
1: che
0: paura.
1: Poi si passa ad altro, hai capito?
0: Perché non si capisce cosa passa per la testa. Dice, se uno arriva a fare queste cose, evidentemente è tutto giusto. Giusto non è, questa è la verità.
1: Beh, è vero,
0: 9:53 del mattino, mettiamo la bella musica di BCS, c'è anche il nuovo di Luciano Ligabue.

0: tornato alla grande.
1: Classico.
0: Sì, ecco.
1: È Ligabue,
0: cioè
1: è inconfondibile.
0: Non c'erano dubbi. Allora, senti, buon mercoledì intanto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Io non lo so se questa mattina c'è gente al mare, io credo di sì, cioè credo sia comunque ancora una di quelle giornate dove tempo permette

0: Almeno per il momento, perché sta arrivando un po' di maltempo.
1: Lo sai che domani. Non ho neanche guardato le previsioni
0: per
1: questi
0: domani,
1: giorni.
0: Sì, so, è prevista
1: attenzione.
0: Sera, domani
1: attenzione.
0: Dovrebbero okay. arrivare dei temporali. Sì.
1: Bene, bene, grazie di avermi informato. Senti, cara Nuccia, facciamo un viaggio nel tempo. 1979, tu cosa facevi nel 1979 di bello?
0: Ho cominciato a lavorare a Radio BCS.
1: Vedi un po', vedi
0: nel
1: un
0: 79,
1: po'. Che penso. Periodo era dell'anno?
0: A un tunno, subito dopo l'estate.
1: A un tunno, era
0: subito
1: un tunno.
0: Dopo l'estate. Fai conto, deve essere stato
1: quindi
0: settembre,
1: quasi
0: ottobre.
1: Il tuo compleanno, diciamo.
0: Sì, il giorno esatto non me lo ricordo.
1: Beh,
0: però,
1: sì, neanch'io, dico la verità. Comunque era autunno, amici, quando nel 1979 la speaker Nuccia iniziava la sua avventura e magari suonava anche questo disco, questo album bellissimo dei Bee Gees, che all'epoca
0: certo.
1: è stato un successo clamoroso, si chiamava Spirit Saving Flow, tra l'altro arrivava dopo essere stato La Febbre del Sabato Sera, il loro grande disco del rilancio.
0: Certo.
1: Quindi hanno preso quella formula, cioè la musica da ballare, da classifica, diciamo.
0: E hanno proseguito su quella strada.
1: Ma assolutamente.
0: Era
1: anche
0: così
1: evidente.
0: Importante e remunerativa, anche se vogliamo.
1: Ma lì, amici, hanno costruito il loro successo, diciamo così, nella seconda parte della carriera, Bee Gees. Questa canzone ce la ricordiamo tutti, si chiama Tragedy.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile. Design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone dei Bee Gees, amici, Tragedy. Hai sentito questa esplosione prima del nuovo intervento? Pensa che è stata fatta con la bocca da Barry Gibb, non è una vera esplosione.
1: Dai,
0: no, sul serio, stavo proprio leggendo, l'ha fatta lui, vedendo si diventa un microfono, poi quello che l'ha registrato, naturalmente il suono, ha rallentato il nastro, l'ha un po', come dice, ha messo un
1: modificato,
0: po' di effetti.
1: Sì.
0: Ma l'origine era un. E da questa cosa qui è diventato il suono dell'esplosione, che sembrava un'esplosione vera, quando l'hai sentita.
1: Beh, quanti ce ne sono che davanti a un microfono
0: fanno di tutto.
1: Fanno di tutto, imitano i rumori più variati al mondo.
0: È vero, beh, Michael Jackson nelle sue canzoni ci metteva un sacco di suoni.
1: Appunto.
0: Sai, queste cose qua. Oppure si fanno i cosiddetti beatbox, sono quelli che fanno tutta la batteria con la voce.
1: Esatto. Oppure imitano esplosioni, colpi varie,
0: c'è gente che
1: martello
0: fa cose,
1: pneumatico.
0: Cose incredibili con la voce, è vero.
1: Spari,
0: ecco,
1: di tutto.
0: Tu rompi solo le scatole con la voce, invece c'è qualcuno, vedi?
1: Sì, no, io no, i rumori non li imito, però rompo molto. Sì,
0: effettivamente sì, Caranuccia. Va bene, senti, era Tragedy, un pezzo bellissimo del 1979. Tra l'altro, pensa che stavo leggendo un piccolo aneddoto: hanno scritto questa canzone nello stesso pomeriggio in cui hanno scritto un altro pezzo molto bello da quell'album, che era Too Much Heaven, che è stato anche quello un successo numero uno. Quindi pensa che pomeriggio pazzesco, era un pomeriggio. Quel giorno è venuto fuori Tragedy e Too Much Heaven.
1: Erano illuminati in quel pomeriggio.
0: Ma che si erano fumati, Bee Gees?
1: Ma non lo so, dovremmo chiederlo.
0: Perché
1: solo che non è rimasto nessuno.
0: A me non bastano neppure 20 anni per fare due canzoni così, loro in un pomeriggio. Che facciamo oggi? Facciamo due pezzi.
1: Ma vedi, chi fa poesia, che scrive
0: musica,
1: canzoni,
0: certo,
1: eccetera, deve cogliere questi momenti, perché mica sempre c'hai l'ispirazione.
0: È vero.
1: Non è un luogo comune dire mi manca l'ispirazione, se non ti viene non ti viene. Non
0: e quel pomeriggio lì invece proprio c'era un flusso
1: tu
0: canalizzatore.
1: Devi prendere il momento, cogliere l'attimo, carpe diem, come si dice.
0: Ecco,
1: no?
0: Carpe
1: cogliere
0: diem,
1: l'attimo, e chi crea deve fare, usare appunto questi momenti.
0: Hai ragione, mi hai conquistato, Nuccia. Senti, era l'appuntamento con Unforgettable, bel numero uno.
1: Allora, volevamo salutare Falegnameria Padana e Stile Design. Ovviamente, come sempre, vi invitiamo ad andare a visitare lo showroom, così vi rendete conto di quello che vi offre a livello sia di stile e sia di materiali, materiale e anche design. Quindi potete veramente trovare quello che desiderate e soprattutto ricordatevi che ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Lo showroom è in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Cari amici, un occhio agli orologi, da 5 minuti quasi 6 abbiamo superato le 10 del mattino.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva, un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active,

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Esperte consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: insieme a Sabrina Carpenter, la radio che state ascoltando è Radio BCS, e Nuccia e Gianni sono in questo momento davanti al microfono, meglio davanti perché dietro non si sentirebbe nulla.
1: Appunto, fossi girata proprio, ecco, non mi sentiresti.
0: No, per spiegare perché siamo davanti il microfono.
1: Guarda, stavo scrollando, si dice scrollando, giusto?
0: Se stavi scrollando, si dice scrollando.
1: Sto diventando così moderna.
0: Fammi capire, che cosa intendi tu con scrollare?
1: Che vai alla ricerca delle notizie in internet.
0: Andando su e giù. Ok, e scrollare.
1: Ho detto giusto perché...
0: No, volevo capire
1: accertarsi che...
0: Se avevi capito bene.
1: Facessi veramente quella cosa che ho detto.
0: Magari stai facendo un'altra cosa.
1: Stavo scrollando.
0: Ecco, amici.
1: Ho letto, tra l'altro... Avevo letto anche questa notizia, cioè di quest'uomo qualche giorno fa, dell'uomo più anziano d'Italia.
0: Sì.
1: 112 anni, è morto.
0: Acci.
1: Porca miseria. Morto Acci. A 112 anni Vitantonio Lovallo. Era l'uomo più anziano d'Italia, appunto. Purtroppo non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, 112 anni.
0: Beh, può capitare a 112 anni, eh?
1: Sì, era di Sarnelli, una frazione di Avigliano in provincia di Potenza.
0: Mm.
1: Era conosciuto come Ziton, così lo chiamavano. Sto guardando anche le immagini. 112 anni, guarda, è una cosa incredibile. Adesso
0: pensa quante cose ha visto questo signore, cara
1: Mamma
0: Lucia.
1: Mia, 112 anni.
0: 112 anni, torniamo indietro, quindi siamo praticamente nel 1914, quindi praticamente prima guerra mondiale.
1: Ha visto la prima guerra mondiale, la seconda guerra
0: Pensate
1: mondiale.
0: Pensate, questo signore cosa ha visto?
1: E poi ha dovuto anche assorbirsi anche il proliferare di nuove guerre,
0: certo.
1: E il 20 di guerre che si respirano anche al giorno d'oggi. Ne ha viste tante. Beh, ci dispiace, adesso andranno alla ricerca di
0: del nuovo anziano,
1: di un nuovo anziano, a vedere quanti anni hanno i più anziani. Ce ne sono parecchi centenari in Italia,
0: Sì, è vero, l'Italia sta crescendo, ci sono alcuni paesi in particolare che sono diventati molto famosi proprio per la grande quantità di centenari. Sembra che la Sardegna
1: soprattutto
0: sia soprattutto un posto dove i centenari
1: prolificano.
0: Ecco, infatti l'ho già detto, quando vado in pensione
1: vai in Sardegna.
0: Ma assolutamente, amici, io non so se è l'aria, non so se è il cibo, ma qualcosa funzionerà.
1: Bisognerà capire i segreti di questa terra.
0: I segreti dei sardi, cari amici. Va bene, buongiorno a tutti, abbiamo la musica di New Guinea.

0: che in napoletano sarebbe mi sento cadere, hai capito? Io mi sento carei, mi sento sto cadendo.
1: Cadere
0: significa.
1: Me lo sono chiesto per anni. No, per anni no.
0: Poi arriva Gianni e ti dice bello bello 4-4 tutto quello di cui hai bisogno.
1: Sì, beh, avevo intenzione di andarlo a scoprire.
0: Avevo intenzione, però alla fine
1: poi mi sono dimenticato.
0: Però se non arrivo io a fartelo scoprire, poi tu non lo sai.
1: Mi hai tolto un pensiero.
0: Sai che stavo guardando delle foto, abbiamo parlato prima di una grande artista come Sabrina Ferilli, in questo caso voglio parlare di una cantante, Angelina Mango, che tutti noi conosciamo, siamo ben felici che sia tornata, eccetera, eccetera. E stavo notando come effettivamente un taglio di capelli e un colore diverso possa cambiare tantissimo il volto di una donna. Io guardando le foto non avevo riconosciuto Angelina Mango. Ti dico la verità, io so, c'è anche gli occhiali scuri, per cui cominciamo
1: anche
0: a metterci.
1: Per questo, che sì. Occhiali... Sto guardando anche io l'immagine e non l'avrei riconosciuta neanch'io.
0: Ma lei, allora, ha cambiato il look, ha fatto un look con la frangetta davanti, praticamente, capelli neri, quindi non più i capelli rossi come aveva. C'ha questi begli occhialoni neri che comunque coprono mezzo volto. Alla fine io ti dico, stavo guardando e ho detto ma chi è sta donna? Invece poi ho scoperto che era Angelina Mango. Cioè davvero, però con dei piccoli cambiamenti di look,
1: guarda,
0: si riescono a fare delle...
1: Guarda che un trucco e parrucco azzeccato
0: cambiano tutto.
1: Possono trasformare una persona.
0: È vero.
1: Assolutamente. Cioè azzeccato, però, perché
0: si è azzeccato, certo.
1: Anche chi si fa delle cose
0: cambiare per cambiare non ha senso.
1: Esatto.
0: Credo perché... tra l'altro lei stia anche un po' forse sperimentando, perché poi...
1: È quello che ti stavo dicendo, infatti, perché non è la prima volta che cambia qualcosa del suo aspetto. È giovane, probabilmente è ricerca anche un po' di un suo look personale, hai capito?
0: Anche di un suo stile.
1: Credo
0: sia, abbiamo fatto una grafica, lo vedo anche con mia figlia che sta cambiando ultimamente, prova vari colori anche sull'abbigliamento, fa delle scelte, poi cambia.
1: Non arriverà mai a quanto ho cambiato
0: i colori che ha cambiato.
1: Io li ho avuti tutti i colori in testa.
0: Lui ci ha messo 40 anni a trovare il colore giusto, poi ha deciso per i capelli bianchi.
1: Non era così. Mi piaceva cambiare.
0: Ah, ti piaceva proprio cambiare?
1: Non è che stavo cercando.
0: Okay.
1: Quando poi facevo un colore che non mi piaceva, cambiavo subito, per
0: certo.
1: dire. Però io proprio volevo sperimentare. Fatto sta che ho sperimentato talmente tanto e da talmente giovane ho cominciato a farlo, che quando sono arrivata intorno ai 50 anni, 55 anni, basta, ho detto non mi metto più niente, da lì sono rimasta con i miei capelli a naturale.
0: Vedi, è un percorso.
1: È un percorso.
0: Alla fine,
1: certo,
0: hai capito che la cosa più bella magari è essere naturale, può essere anche un
1: non
0: modo
1: me ne
0: di...
1: fregava più niente.
0: Ma questo lo dici tu.
1: Nel senso che proprio, a parte poi che ho avuto, perché adesso fanno anche delle tinture più ecologiche,
0: più attente,
1: cioè stanno
0: sì.
1: più attenti anche agli... Una volta magari erano più pesantine, cominciava ad avere anche qualche problema al cuoio capelluto.
0: Ah, quindi è per quello, insomma.
1: A forza di tinte.
0: Hai un po' esagerato con queste tinte.
1: Ho un po' esagerato, per cui la mia testa mi diceva basta, hai capito?
0: Ecco.
1: Sai, perché il corpo poi ti parla.
0: Se il cervello non ti diceva, la testa ti parlava.
1: Ti dà dei segnali che devi percepire.
0: Vabbè, comunque complimenti a Angelina Mango, se posso darle un consiglio, secondo me sta molto bene. Sta molto molto bene.
1: La vorrei vedere senza occhiali, magari adesso cerco altre foto senza occhiali, vediamo.
0: Certo, ma la sensazione è che sia un look
1: azzeccato.
0: Molto molto azzeccato. 10:23 c'è Call and Listen.
2: Call and Listen.
3: Call and Listen.
2: Call and Listen.

0: Non deve essere facile scegliere per un'artista famosa, conosciuta, un nuovo look, perché poi inevitabilmente, essendo comunque un personaggio pubblico, arrivano tutti quanti i commenti. E, tra l'altro, qualche mese fa Angelina Mango aveva fatto già una scelta di look che in qualche modo aveva attirato un po' di critiche sui social. Aveva cambiato i capelli, aveva fatto il rosso melanzana, come abbiamo detto, sì, un forte uso dell'eyeliner. Questa cosa non era piaciuta e molti l'avevano criticata.
1: Infatti,
0: che brutta.
1: Infatti
0: non stava bene. Adesso possiamo dirlo, cioè. Quindi tutto sommato
1: troppo trucco, poi
0: sì,
1: nero,
0: una cosa un po' esagerata,
1: dark proprio.
0: Emo si chiama. Emo. Però è anche vero che alla fine, come vedi, è stata una sperimentazione, adesso sta già cambiando e insomma forse ha messo a fuoco il look giusto, almeno a giudicare,
1: mi auguro per lei,
0: dalle immagini che abbiamo visto. Va bene, 10:27 del mattino, io farei una piccola pausa, ma piccola, Nuccia, rimani
1: lì, facciamola,
0: non muoverti, rimani lì, mi raccomando, torniamo tra poco.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: e abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buon mercoledì 16 di settembre, quella che state ascoltando è Radio BCS con le voci di Nuccia e di Gianni.
1: Gianni.
0: Ecco, bene.
1: Bravo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, tutto bene, grazie.
1: Bene.
0: Per il resto? La vita.
1: Siamo avanti.
0: Va bene, stavo leggendo, sai, ogni tanto è bello trovare anche qualche notizia un po' piccante.
1: Lo sapevo io.
0: No, ma guarda,
1: io l'ho vista sta notizia, ma ho fatto finta di niente. Tanto ho detto senz'altro si fermerà Gianni.
0: Ma mi ha incuriosito. Allora, secondo quanto raccontato dal giornale Il Tirreno e ripreso poi dalla stampa nazionale, perché poi a un certo punto quando arrivano queste notizie ci si buttano tutti quanti a pesce, cara Nuccia, un uomo e una donna avrebbero pattuito via telefono un incontro a luci rosse. Quindi la donna, probabilmente da quanto si evince,
1: Era una escort,
0: esattamente. 200 euro per una prestazione di mezz'ora.
1: Sua professione.
0: Ci piccherebbe.
1: Caretta però,
0: 200 euro mezz'ora.
1: Avrà avuto delle doti.
0: Non sono un intenditore, ma mi sembra tanto. Cioè, per i miei.
1: Per mezz'ora.
0: Mi sembra tantino.
1: Insomma.
0: Non un minuto di meno, ma neanche uno di più, tra l'altro, è stato concordato.
1: E senza IVA.
0: Esattamente.
1: Perché non gli ha fatto la fattura.
0: E neanche tasse.
1: Altre fatture, ma.
0: Ecco, certo. Nel bel mezz'ora del porto, però, l'escort avrebbe intimato al cliente di fermarsi e allo scattare proprio della mezz'ora. Lui non aveva finito. Quindi gli ha detto: se vuoi, c'è un extra.
1: Cioè, se vuoi andare avanti, devi pagarmi di più.
0: E l'uomo non l'ha presa benissimo, insomma, quindi ha cominciato a strattonarla.
1: Doveva pagare gli straordinari.
0: Certo, quindi insomma, non l'ha presa proprio bene. E questa vicenda poi naturalmente è arrivata in tribunale, perché l'uomo non è che si è fermato lì.
1: Ma perché lui ha dato un'altra versione della cosa. Vedi che non hai letto fino in fondo l'articolo.
0: Dimmi l'altra versione della cosa.
1: Lui ha detto che invece c'era in camera un'altra donna.
0: Attenzione.
1: Che mentre lui era in bagno, gli ha fregato 3.000 euro dal portafoglio.
0: Asci picchia.
1: Allora, lei dice una cosa, lui ne dice un'altra, adesso bisogna vedere chi dei due voleva più
0: asci
1: soldi,
0: picchia.
1: Voleva rubare, perché lui poi uscendo dal bagno
0: ma
1: gli mancava i soldi.
0: Va in giro con 3.000 euro nel portafoglio e li lasci lì con una, con tutto rispetto.
1: Sinceramente, allora lui quando si è accorto che gli mancavano i soldi, ha preso il portafoglio di lei, ha portato via il portafoglio, cose sue.
0: Che vicende, cari amici.
1: Un intrigo incredibile, ma piccante, perché adesso bisognerà capire
0: difficile trovare. Vabbè, comunque insomma già era caretta, se poi gli ha preso pure i 3.000 euro, molto caro.
1: Anche io sono rimasta un po' sorpresa. 200 euro mezz'ora. Vabbè, che la vita
0: no,
1: è
0: ma anche uno
1: cara,
0: che va in giro con 3.000 euro nel portafoglio e li lascia lì con una che non conosci,
1: vabbè che è rincarato tutto, la luce, il gas, ma pure quello
0: poi,
1: allora vuol dire
0: giustamente
1: che...
0: qualcuno dice poi parlano della benzina.
1: Questo che volevo arrivare,
0: e qui non c'entra neanche lo stretto di Hormuz, voglio dire.
1: Ma le tariffe sono aumentate così ultimamente.
0: Ma io raccontavo anche a Nuccia, veramente rincara tutto, cioè anche l'acqua, amici. Io in Germania, a Berlino, l'acqua a pranzo l'ho pagata oltre 6 euro. Uno dice ci lamentiamo del costo della benzina, ma per 75 centilitri, neanche un litro d'acqua a 6,70 euro che ho pagato io.
1: Ma insomma l'acqua costa più della benzina.
0: E mi è sembrata cara. Cioè, ogni tanto dico facciamo le macchine d'acqua, meglio di no, continuiamo a fare la benzina, siamo rovinati se le facciamo andare ad acqua.

0: 90 e Coors ripresero questa canzone di Fleetwood Mac, che tra l'altro in tempi recenti è tornata di grande moda, però nella versione originale, perché grazie ai social molti giovani hanno scoperto il pezzo proprio in origine dei Fleetwood Mac e sono impazziti per Dreams.
1: Ma davvero?
0: Vedi com'è strano il mondo.
1: No, abbiamo visto altri casi di questo genere,
0: certo,
1: ultimamente.
0: Sì, sì, sì. Assolutamente.
1: Canzoni che vengono riscoperte da persone che non le avevano mai sentite, evidentemente.
0: È vero, ma sai che stavo ascoltando qualche giorno fa così una riflessione su come sta cambiando anche il modo di utilizzare, di usufruire della musica, perché grazie anche alle piattaforme molto spesso ci sono degli artisti che non fanno dischi da anni e che continuano ad essere ascoltatissimi, no?
1: Vedi?
0: Ad esempio Sherianne, che non fa un disco da 10 anni e rimane ancora oggi la cantante più ascoltata nel mondo.
1: E guadagna nel frattempo. Perché anche se fa dischi.
0: Assolutamente.
1: Ci sono naturalmente
0: i diritti sono rimasti.
1: I proventi da quelle canzoni.
0: E questo ci dice come effettivamente la musica si consumi in maniera molto diversa rispetto al passato, quindi non c'è la rincorsa al disco nuovo, è vero che escono tantissime cose, però in verità c'è la cosiddetta coda lunga, cioè sono delle cose che rimangono,
1: per tanto
0: tempo.
1: Vengono riascoltate sempre.
0: Quindi sta un po' cambiando questo modo di vivere la musica, e quindi ecco che Fleetwood Mac, con un pezzo degli anni 70 scoperto oggi per tanti ragazzi, diventa un classico da ascoltare tutti i giorni, ma ce ne sono diverse. Un altro pezzo molto suonato negli ultimi anni è stato Every Breath You Take dei Police, che è pure una canzone degli anni 80, oppure grazie al film Billie Jean di Michael Jackson, che è tornata in classifica ed è tornata ad essere
1: molto amata, è successo con tante canzoni, anche canzoni italiane,
0: che sono state
1: riscoperte, anche rifatte molto spesso.
0: Beh, quello è un altro paio di mani.
1: Questo è un altro discorso. Anche nelle versioni originali.
0: Senti, caro Nucci, era l'appuntamento con Simply the Best, noi ci fermiamo anche perché il tempo stringe.
1: Dici?
0: Vedo, sono
1: il
0: già.
1: Il tempo è tiranno, teme tanto.
0: No, tiranno,
1: non...
0: no, non lo dico
1: era
0: più.
1: Era tanto che non lo sentivo.
0: Infatti, sono andato su stringe per non usare tiranno. Torniamo tra pochi minuti.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
14: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
18: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
18: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Hobart, molto carina questa canzone. 10:55, chiuderei con qualcosa di stile, Caranuccia, qualcosa che può riguardare un po' più il pubblico femminile, diciamo, all'ascolto,
1: sì,
0: di Radio BCS. Allora parliamo di moda e soprattutto del guardaroba reale di Letizia di Spagna. Perché ne parliamo?
1: Perché
0: rispetto agli altri reali che solitamente utilizzano capi esclusivi, grandi firme, cose che magari non sono alla portata di tutti, lei invece ha un guardaroba, a quanto pare, di, come dire, una portata economica abbastanza popolare. Quello che contraddistingue, diciamo così, le sue scelte di stile è proprio il modo di portarlo, come abbinarlo, quindi sono tutte scelte che riguardano più il gusto che effettivamente il valore di quanto,
1: certo,
0: è indossato,
1: certo.
0: E tra l'altro lo fa quasi come fosse uno spot anche per i brand spagnoli, perché naturalmente lei invece di utilizzare la moda italiana e la moda francese dice: ma perché non pubblicizzo i marchi,
1: giusto,
0: di casa mia, che ci sta benissimo,
1: che ognuno,
0: no?
1: Si dovrebbe mettere le robe di casa sua,
0: ci dovremmo anche pensare a questa cosa, e quindi marchi come Zara, Mango, Massimo Dutti, che sono dei marchi che abbiamo ben presenti anche in Italia, ma sono tutti marchi spagnoli, lei li indossa abitualmente, quindi capi, come vedete, medio prezzo, medio basso tra l'altro, quindi stiamo parlando di alta moda, però indossati da lei con l'accessorio giusto riesce a farli diventare,
1: perché
0: qualcosa di speciale.
1: Poi dipende da come li porti,
0: bisogna saperli portare,
1: certo. Bisogna saperli portare e abbinare anche molto spesso
0: e anche scegliere,
1: e
0: perché
1: scegliere
0: poi
1: le cose giuste
0: in questi negozi, quelli che normalmente si chiama pronto moda, poi in verità tu puoi trovare delle cose molto,
1: ma anche
0: molto
1: al
0: belle,
1: mercato,
0: no?
1: Vai, anche io ho trovato delle cose meravigliose,
0: dipende come le selezioni
1: giusto.
0: E come le mixi, poi se hai gusto riesci a tirarci,
1: esatto,
0: fuori delle cose,
1: esatto,
0: molto molto belle. Una cosa tra l'altro che sdogana completamente rispetto a quello che fanno gli altri, indossa, orrore direbbe qualcuno, più volte lo stesso look, cioè una giacca non è che la metto una volta poi la butta via,
1: ecco, anche questo qua sarebbe
0: interessante
1: da imitare,
0: magari ci mette sotto una maglietta diversa, ci mette una collana diversa, l'abbina con un jeans,
1: con
0: invece
1: qualcosa
0: una
1: di diverso, ma la riutilizza,
0: quindi davvero uno stile che in altri regnanti non vediamo, ma sta diventando un po' una cifra di lei, che tra l'altro ha questa immagine, è riconosciuta da tutti come un'immagine elegante, curata, bella. Questo per dire che non serve spendere

0: però nel quotidiano
1: ecco.
0: Lei spesso usava, sì, e lo mettevano bene in evidenza.
1: Stavo per dire, quando va a fare la spesa, ma è esagerato dire che va a fare la spesa.
0: La spesa mi sembra appunto un po' esagerato, ma diciamo nel quotidiano.
1: Avrei detto una cosa impropria, effettivamente.
0: Perché l'hai mai vista tu andare a fare la spesa?
1: No, francamente no. Avrà sicuramente il cameriere reale che va a fare tutto.
0: Ma anche per una questione di sicurezza, presumo.
1: Cioè, sicuramente per quello. Sì, non è per pigrizia.
0: Che posso andare al supermercato.
1: Pensa a cosa si perde, una delle attività più belle. Io adoro andare al supermercato, sul serio, mi piace tantissimo.
0: No, io no.
1: No,
0: no, lo faccio perché devo, ma non.
1: A me piace girare tra gli scaffali.
0: Se mi dici andare in un grande magazzino dove c'è un po' di tutto, mi piace molto, dove c'è il negozio d'abbigliamento.
1: A me piace proprio il supermercato.
0: Ma solo di roba da mangiare, no?
1: Che te devo dire? A me piace il supermercato. Posso avere una preferenza, devo dirti.
0: Ma tu sei strano, però fai testo.
1: Guarda, sono andato a visitare anche i supermercati tedeschi per vedere cosa mangiano i tedeschi. Mi sono fatto un'idea sul cibo tedesco.
0: Ma vi rendete conto con chi sto lavorando?
1: Ecco, con un amante dei supermercati, uno c'ha i suoi gusti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finisce così Angelina e Mango, ne abbiamo parlato prima.
2: Non potevamo non ascoltarla, visto che ne abbiamo tanto parlato.
1: Certificato disco d'oro proprio in queste ore, Canto d'amore, la sua hit dell'estate.
2: Vedi.
1: Brava, con Marco Mengoni, insomma, bravi.
2: Due voci straordinarie.
1: Allora, è mercoledì, siamo quasi arrivati alla fine, anzi, praticamente ci siamo.
2: Io dovrei
1: è il momento del congedo, dobbiamo salutare questa donna che ha fatto della spesa intelligente, quindi è molto cheap, Nuccia, come del resto anche Letizia di Spagna, no? Quindi tu compri le cose giuste senza spendere follie, ma poi mixandole nel modo migliore, insomma, riesci a creare questa immagine che tutti noi apprezziamo.
2: Poi, per carità, come tutte, ho anche il mio capetto per il momento.
1: Ah, c'è il capetto anche
2: il capetto.

0: Il capo, capetto.
1: Sì, il capetto.
0: Che ci vuole se hai
1: da occasione, magari,
0: da occasioni,
1: diciamo.
0: Ecco. Sempre meno, a dir la verità, ultimamente, per cui
1: sempre meno occasioni, sempre meno capetti.
0: Sempre meno occasioni, di
1: sempre
0: conseguenza
1: meno
0: sempre
1: okay.
0: meno. Se non ho l'occasione di metterli, che li compro a fa?
1: Hai ragione.
0: Gianni.
1: Quindi non ti invitano più tipo al gran ballo, queste cose.
0: Ma
1: qui.
0: Mi invitano pure, non ci vado ormai. Sono diventata ormai
1: una vita ritirata.
0: Sì, una sedentaria, si può dire.
1: Che brutto, Nuccia, non farlo.
0: Che brutto, fa, ho girato.
1: No, gira il mondo.
0: Ho fatto
1: vivi.
0: Nella mia vita.
1: Vabbè, vedi
0: tuttora,
1: tu.
0: Perché anche a casa ho il mio da fare con i nipoti, i figli e tutto il resto, però
1: forse quello
0: mi muovo meno.
1: Ti prendo talmente tanta energia che poi
0: sì, è vero, mi muovo meno perché purtroppo adesso nel periodo che io dovrei starmene più
1: certo, il momento in cui dovresti uscire esce la scritta low battery, che c'hai poca batteria da spendere, diciamo, questo è il problema. Ti serve un power bank, ti regalano un power bank per la ricarica.
0: Sì.
1: Ci sentiamo domani, Nuccia.
0: A domani, buona giornata.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: a favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
7: Biciclette di qualità superiore
8: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
7: Ad un prezzo super accessibile
6: da pagare con comodo.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: nuova, è tornato anche Ernia, che ha fatto un disco spaziale, cari amici, nel 2026. C'è un nuovo singolo che è stato estratto, si chiama Dedica.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike presenta Out Now.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ancora ben trovati, questa è Radio BCS, vi porta anche oggi fino alle 13. Un po' di cose che succederanno nella nostra mattinata, tra non molto, 10 minuti, massimo un quarto d'ora, spazio anche all'informazione, vi raccontiamo i fatti più importanti da Chioggia e Sottomarina, e poi un'ora dopo, quindi attorno a mezzogiorno e 45, parleremo anche di sport e vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata invece per quanto riguarda la pagina sportiva. Tutto questo insieme fino alle 13, fino all'ora di pranzo, e abbiamo anche i bei successi del passato. Una delle cose che ci piace fare è andare all'indietro e ritrovare i bei successi degli anni 80, 90 e 2000. In questa sequenza in particolare ci concentriamo nel decennio 80 con Andamento lento di Tullio De Piscopo, e poi ascolteremo un pezzo mitico dei Queen che si chiama Radio Gaga.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
2: Pizzeria da Leo.
5: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
5: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
5: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
5: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
6: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
7: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
6: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
9: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Insieme a Saif Bresh, 11.52, tempo di notizie. Siamo pronti per raccontarvi i fatti più importanti della nostra città. Lo facciamo attraverso le pagine dei quotidiani oggi in edicola.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS.
0: Forza San Felice, fresco di restauro. Si stanno avviando alla conclusione i lavori di recupero dello storico portale che stava letteralmente cadendo a pezzi, ma anche della blockhouse austriaca. Alcune immagini postate dal comitato San Felice mostrano i due edifici sgombri da impalcature e da gru, pronti per tornare allo splendore di un tempo, permettendo anche la ripresa delle visite guidate. Con il portale di nuovo fruibile è anche possibile ammirare la visione dei campanili di Chioggia da dentro l'edificio, cosa impossibile oramai da anni. Ancora dalla città, Canalvena, riaperta la passerella pedonale. Da venerdì sera è stata riaperta la passerella pedonale che attraversa il Canalvena a ridosso del Ponte dei Filippini. La passerella era stata chiusa al passaggio in quanto si stava procedendo ad installare la centina in acciaio sotto la volta del ponte, oggetto di restauro come già avvenuto per i ponti Caneva e Sant'Andrea. Avendo dovuto posizionare una gru di notevoli dimensioni in piazza 20 settembre, si era provveduto a chiudere la passerella di legno che costeggia la chiesa Pinacoteca della Santissima Trinità e che attraversa il canale alla altezza di Calle Lucarini. Alle prime lamentele, soprattutto arrivate dai disabili e dalle attività che si trovano nelle fondamenta, l'assessore aveva rassicurato che la riapertura sarebbe arrivata in tempi brevi e così effettivamente è stato. Pesce fresco dopo lo stop, tanto pesce fresco ad un prezzo accettabile. Ieri mattina la pescheria comunale è stata letteralmente presa d'assalto, in coda anche ai punti vendita ambulanti che si forniscono a Chioggia. Usciti in mare dopo una quarantina di giorni, scaduto il fermo biologico, i pescherecci hanno catturato discrete quantità di pesce. Quest'anno allo sbarco la gran massa di prodotto freschissimo è stata quotata abbastanza bene. In altri termini, per quasi tutte le specie non si è registrato il temuto deprezzamento che si verifica ogni volta che l'offerta supera la domanda. Chiudiamo parlando di rinnovi ZTL a Chioggia. Per il rinnovo dei permessi in scadenza della ZTL è possibile rivolgersi allo sportello SST, oltre alla procedura online sul portale del comune. È possibile farlo anche in maniera fisica all'ufficio di SST in via Poli 1, aperto tutti i giorni, anzi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, per info 800 76 19 11. Erano queste le notizie della città.

La canzone di Drake, amici, Hold On, We Are Going Home, ci ha portato anche in zona unforgettable, quindi fine dell'ora, un bel numero uno da sentire. Abbiamo un gruppo di sole donne che negli anni 90 fece scalpore. Io so che quelli che c'erano negli anni 90 hanno già capito chi si è fatto notare negli anni 90 ed erano cinque ragazze, erano le Spice Girl. Qui le riascoltiamo con una delle loro hit più famose, fu il secondo singolo, arrivò subito dopo il successo clamoroso di Wannabe. Stiamo parlando di Say You'll Be There.

0: storia della musica, amici, con le Spice Girl, canzone fantastica, Say You'll Be There, video girato nel deserto della California. C'erano appunto le bellezze, diciamo così, la bellezza in generale delle cinque Spice. C'era soprattutto una canzone che all'epoca ebbe grandi fortune, arrivando dopo il singolo Wannabe, rimase comunque anche questa canzone al numero uno per diverse settimane. Era l'appuntamento con Unforgettable. Questo passaggio l'abbiamo fatto con Falegna Maria Padoan, Stile e Design. Vi segnalo che potete ancora acquistare per la vostra casa i bellissimi portoncini blindati e godere della detrazione del 50%. Approfittatene, ne vale la pena, sono bellissimi e soprattutto mettono in sicurezza la vostra abitazione. Diamo un occhio agli orologi, attenzione. Da 3 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas, scopri

modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci

0: 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Voce bellissima, ragazza bellissima, Sienna Spyro, veramente super super carina, con Material Lover, commento musicale nel film Il Diavolo Veste Prada, l'episodio numero 2 uscito qualche mese fa, colonna sonora splendida, spettacolare, c'era anche questa canzone all'interno. Tra poco spazio alla vostra musica, se avete voglia di sentire una canzone è il momento giusto per mandarci un messaggio, quindi scriveteci subito 338 26 62 777, questo è il numero per comunicare con Radio BCS.

0: Me Home, mercoledì mattina, è tempo adesso di lasciare spazio anche alle vostre canzoni preferite, i messaggi al 338 26 62 777.
1: Call and listen.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
14: Piazza Grande, grande in tutto.
15: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

con canzone estiva, mezzogiorno e 29, parliamo di gioco d'azzardo, è un problema che si diffonde sempre più anche a nuove fette di popolazione inimmaginabile, ad esempio anche molti giovanissimi arrivano al gioco d'azzardo e soprattutto a dipendere, diciamo, in qualche modo dal gioco d'azzardo. Poi in verità diciamo che non è solamente un gioco d'azzardo, è giocare tanto anche con giochi che sembrano normali, ma quando diventa una dipendenza poi diventa un'esagerazione quello che si spende. Diciamo che in Italia le situazioni più critiche sono soprattutto nel sud Italia, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia sono i luoghi dove ci sono le maggiori dipendenze, ma anche al nord non è che siamo liberi da questo tipo di problema, anzi, e addirittura c'è una regione che sta segnalando, diciamo, problemi sempre più alti ed è l'Alto Adige del Trentino, dove quest'anno è stata raggiunta la spesa di 1 miliardo e sta diventando una vera e propria emergenza sociale. Qualche numero, pensate che i numeri di Astat che ha fatto questo studio rivelano che il 37% degli altoatesini, compresi nella fascia 16-76 anni, ha praticato il gioco d'azzardo almeno una volta nell'ultimo anno, ma particolarmente inquietante è la quota di chi scivola nella dipendenza. Il 5% dei residenti è considerato a rischio, il 3% classificato come giocatore problematico, e questo riguarda soprattutto molti giovanissimi, come dicevo, spesso e volentieri sono proprio i più giovani o la terza età le persone più soggette, più inclini, diciamo così, a esagerare con il gioco. Si arriva addirittura ad una spesa pro capite di circa 1000 euro all'anno, che sono veramente tanti, cioè ogni persona mediamente nel Trentino Alto Adige spende 1000 euro nel gioco. Siamo davvero oltre ogni non dico cosa lecita, cosa che sarebbe intelligente fare, no? Perché poi buttare tanti soldi nel gioco davvero non ha senso, anche perché lo sapete che spesso e volentieri chi ci guadagna è lo Stato, il privato vince molto raramente, la maggior parte delle persone che giocano non vincono, quindi se lo ritenete un modo, un investimento, assolutamente non fatelo, perché non si vince mai e non si vince mai abbastanza per tutte le spese che si sostengono, e naturalmente è facile invece entrare nel tunnel, nella dipendenza, senza rendersi conto di quanto si spende. Un'allerta che arriva dal Trentino, ma dicevo, un po' tutte le regioni purtroppo sono soggette a questo tipo di problemi, chi magari in percentuale maggiore, chi in percentuale minore. È tempo di Simply the Best, vi faccio ascoltare due canzoni, poi tranno molto spazio anche allo sport, Mary J. Blige con Family Affair, ma anche The Fray, You Found Me. Simply the Best. Simply the Best.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
7: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità.
8: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Tomato

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: È tempo di sport, cari amici, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata. Iniziamo dall'Europa League, c'è la prima giornata con in campo due formazioni italiane. Il Milan giocherà questa sera alle 21 contro il Benfica, con una formazione che naturalmente presenta alcune novità rispetto a domenica, molte novità anche per la Juventus, che affronterà invece domani alle 17 il NEC. Spalletti prova una formazione inedita e soprattutto un nuovo modulo, il 3-4-2-1, spazio al doppio centravanti, questa l'idea, diciamo così, di Spalletti. Parliamo adesso invece di calcio italiano. Il Bologna cambia subito, ufficiale l'esonero di Tedesco, è il secondo allenatore a saltare dopo quattro giornate di campionato. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CD del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in quattro giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano c'è quindi la possibilità di un contratto fino al 2029. Ancora calcio, chiudiamo con un'ultima notizia che riguarda invece la Coppa Italia, con la Fiorentina che elimina il Pisa e porta agli ottavi la possibilità appunto dell'incontro con il Napoli. La Coppa Italia invece ci regala uno scontro tra Genoa e Inter, che ieri ha battuto il Genoa, il Sud Tirol, e adesso incontrerà i nerazzurri agli ottavi. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: storia della musica, amici. 1983, Lee Wham con Everything She Wants, bellissimissima, davvero un gran finale per la nostra giornata di oggi. Lo abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza degli orologi di Ballarin, ci sono grandi brand come Braille, come Tommy Hilfiger, come Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della giornata. Noi come sempre ci risentiamo domani, vi auguro un buon ascolto di BCS, vi lascio tra poco a We Love 90, ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Guaio, cerchi

0: napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
1: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
0: E che ci mettono in coppa a pizza?
1: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
0: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
1: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
0: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
1: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.
2: Out Now.
0: Let's go.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: carte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande.
0: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Nel 1992 va in onda il programma Karaoke. La trasmissione cult degli anni 90 lanciò la moda dei cantatù. Il conduttore era Rosario Fiorelli. Grazie a questo programma nel 1993 vinse il Telegatto.
2: We Love 90. We love...

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia.
11: We Love 90.
12: Il 16 gennaio del 1993 viene arrestato Pietro Pacciani, presunto mostro di Firenze. Pacciani fu condannato in primo grado ma assolto in appello per i delitti del mostro. Assoluzione poi annullata con nuovo rinvio a giudizio. È morto il 22 febbraio 1998 in circostanze mai chiarite.
11: We Love 90. We Love.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Ai Doggi, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Ai Doggi.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Porto Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Dimmi quando.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
8: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

settimana fa, che poi mi sono dimenticata di dare, è un'app. Adesso sul nostro smartphone siamo pieni di app, ci sono app nuove, chi inventa app veramente molto interessanti, molto utili. Ad esempio c'è un certo Davide Agostini, è un ragazzo di 21 anni che praticamente ha creato un'app grandinometro, e l'app appunto sviluppata da questo giovanissimo praticamente incrocia dati radar e segnalazioni per avvisare in anticipo dell'arrivo della grandine e permettere agli automobilisti di mettere al riparo la propria auto. Ma pensa un po', è gratuita ed è già utilizzata da migliaia di persone. Complimenti quindi a questo ragazzo, a un certo Davide Agostini, che per aver trasformato tecnologia e innovazione in uno strumento utile a tutti noi. Ecco qua, quindi questa poi è una notizia che si poteva leggere sul Corriere del Veneto la settimana scorsa, se non erro. Quindi un grandinometro, ed è un'app, ripeto, che avvisa in anticipo dell'arrivo della grandine per permettere naturalmente agli automobilisti, se sono in viaggio, se sono ovviamente per strada, di correre subito al riparo, perché sta arrivando la grandine e potrebbe naturalmente fare dei danni sull'auto. Bravo, veramente molto molto sveglio questo ragazzo, complimenti. Andiamo avanti con Animal.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napolo stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: romantica e siamo ad ultimo. Temperatura di oggi che si aggira come sempre intorno ai 25 gradi centigradi, allerta arancione per temporali che sono previsti entro le 2 di giovedì 17 di settembre, quindi per domani e venerdì, anche se ho capito bene hanno chiamato pioggia. Andiamo avanti con Simply the Best anni 2000, Mystique, Scandalous, subito dopo Mary Mary con Shackless.
1: Simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.

Allora, nuovo vescovo per quanto riguarda Chioggia. Il Papa ha nominato vescovo di Chioggia Monsignor Michele Di Tolve, finora ausiliare di Roma, notizia resa ufficiale dalle fonti vaticane oggi 16 settembre alle 11.45 questa mattina. Nel salone dell'Episcopio di Chioggia, in cui erano stati convocati i presbiteri e i diaconi consacrati e consacrate, i membri del Consiglio Pastorale Diocesano, i direttori degli uffici pastorali, eccetera, eccetera, eccetera, durante un momento di preghiera, dopo l'invocazione allo Spirito Santo, l'amministratore diocesano Monsignor Simone Zocca ha annunciato ufficialmente, come è avvenuto contemporaneamente a Roma, il nome del nuovo vescovo di Chioggia, comunicatogli dall'Nunzio Apostolico in Italia. E dunque Monsignor Michele Di Tolve, 63 anni, 37 di sacerdozio, 3 di episcopato, fino ad ora vescovo ausiliare della diocesi di Roma, il cancelliere Monsignor Paolo Vittorio Vianello ha presentato di seguito il curriculum del nuovo pastore clodiense, mentre Monsignor Zocca ha poi letto il lungo e intenso messaggio che il nuovo vescovo ha voluto subito inviare alla chiesa di Chioggia. Vi benedico fin d'ora, scrive Monsignor Di Tolve. Non vengo a cominciare da zero, prima ascolterò, citando Gesù, ricorda, vi ho chiamato amici, e quindi stare con lui e rimanere nel suo amore per poi andare insieme. Quindi nel messaggio il vescovo annuncia già la sua prossima presenza a due appuntamenti diocesani all'assemblea di apertura dell'anno pastorale, domenica 27 settembre alle ore 16 in cattedrale, e la due giorni di formazione per il clero che sarà il 12 e 13 di ottobre. Monsignor Di Tolve, nato il 19 maggio del 1963 a Milano. E con questa news

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: settembre c'è uno sconto del 20% sui bellissimi orologi Braille. Tommy Hilfiger e Bulova, design, eleganza e personalità. Scegliete l'orologio perfetto per voi. Potete scegliere un orologio dallo stile deciso grintoso, con un look elegante e raffinato. Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Scontati del 20% per tutto il mese di settembre. Passate da Gioielleria Ballarina che trovate in Viale Padova, sotto Marina. Ora esatta. Buon pomeriggio, sono le 15 in questo istante.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.

0: sonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

5. Per permettere la sospensione saranno adottate misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Tra queste, tetto alle temperature del riscaldamento di uffici e negozi, spinta sullo smart working per alcune categorie di dipendenti pubblici, agevolazioni per il trasporto pubblico locali e nuovi ecoincentivi. Lo abbiamo detto fin dal primo giorno, ha dichiarato il presidente del Veneto Alberto Stefani, la tutela dell'ambiente una priorità, ma la transizione ecologica non può essere pagata dai cittadini. Bravo! Non possiamo imporre un nuovo costo a chi magari utilizza l'auto ogni giorno per andare al lavoro, accompagnare i figli, assistere un familiare o mandare avanti la propria attività. La sostenibilità deve essere anche economica e sociale. Il Veneto vuole difendere l'ambiente senza penalizzare chi lavora e senza mettere in difficoltà chi non ha la possibilità di acquistare naturalmente un'auto nuova, ha così concluso Stefani. Quindi il tutto è rimandato al 1 ottobre del 2027. Buon pomeriggio, vi ricordo 15:45, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Anche oggi naturalmente, dal lunedì al venerdì, ci potete richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito con un messaggio WhatsApp 338 26 62 777, la linea fissa 400046. E adesso arriva la nuova canzone di Elisa che già abbiamo sentito e che risentiamo e che sentiremo sicuramente con grande piacere. Elisa, 15 e

0: Stasera arrivano le piogge e poi un deciso calo di temperature. Leggevo in questo momento le previsioni di 3B Meteo. La giornata di domani presenterà condizioni di instabilità, mentre il weekend dovrebbe essere in prevalenza soleggiato. Bene, quindi prepariamoci alla pioggia. È tempo di novità con Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Planet Bike, un super assortimento di bike vi aspetta, di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo naturalmente super accessibile come sempre. Da Planet Bike la tua bici te la paghi con comodo, a rate, senza anticipo né busta paga. Planet Bike, ricordiamo, è anche officina specializzata dove si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina. C'è la nuova di Fred De Palma, si chiama Ragazzino.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
11: Milano Wine Bar.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

mezza, precise. Buon pomeriggio, naturalmente ben ritrovati a chi magari ci sta ascoltando da poco. Radio BCS, Monica Laurenti fino alle 16. Un saluto lo mando a Lorella che si è fatta sentire poco fa con un messaggio richiedendo tre canzoni di una cantante italiana che sentiremo tra non molto in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso c'è Simply the Best, dedicato a due successi anni 90, Senza averti qui, 883, subito dopo Living la vida loca di Ricky Martin.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande, grande.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

2, siamo in perfetto orario per dare inizio a 1, 2, 3, la musica la scegli te. Anche oggi tre belle canzoni ci sono state richieste da parte di Lorella, che salutiamo, buon pomeriggio, ciao Lorella. Lorella oggi ci richiede.

panorama musicale, però ha fatto una canzone nuova, quindi il singolo è uscito venerdì scorso e Lorella ne ha approfittato, perché richiedendo la nuova canzone di Paola Tucci ha così deciso di richiedere altre due canzoni. Paola Tucci, nata a Roma il 12 settembre del 64, a 62 anni, i suoi esordi musicali risalgono alla metà degli anni 80, ancora ventenne quando inizia ad esibirsi in alcuni locali della movida romana. Qui viene notata da Mario Castelnuovo, grazie al quale ha la possibilità di firmare il primo contratto discografico. Castelnuovo scrive inoltre per lei il brano L'uomo di ieri, con cui si presenta al grande pubblico in occasione del Festival di Sanremo del 1986 nella categoria Nuove Proposte. Allora, tre canzoni che ci richiede Lorella: Questione di sguardi del 2000, Fatti bella per te 2017 e la nuova canzone 2026 di Paola Tucci. Come dicevo poco fa, la canzone di Paola Tucci nuova è uscita venerdì scorso, si chiama E va bene così. 1, 2, 3, la musica la scegli te, oggi accontentiamo Lorella.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Design, rinnovate la vostra casa con le porte di design in vetro alluminio di altissima qualità, con le finestre belle, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Naturalmente sono dei professionisti nel campo del serramento, quindi affidatevi veramente all'esperienza e alla professionalità dello staff di Falegnameria Padoan e Stile Design per i vostri nuovi serramenti nella vostra nuova casa, strada Madonna Marina Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani come al solito alle 14, vi aspetto, vi auguro un buon pomeriggio, vi do l'ora esatta. Abbiamo superato da 2 minuti le 16, a domani, ciao.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.

0: E i dolci? Non te scorda, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
0: Facci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
2: Una città pioggia, una radio BCS, radio BCS, your city radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, your city radio, la radio della tua città.

0: iniziamo il nostro appuntamento con un bel baffa, bellissima. No, bella questa canzone di Mew, ritrovata all'inizio proprio del nostro appuntamento di oggi. Buon pomeriggio, buon mercoledì, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19.
1: Dove l'hai ritrovata la canzone? Ritrovata, dov'era?
0: Non era più in programmazione, quindi l'ho ritrovata nel vero senso della parola.
1: L'avevamo persa questa canzone.
0: L'avevamo persa. Fa caldo, Anto, fa ancora caldo, soprattutto nel pieno del pomeriggio. Fa veramente ancora caldo, mentre la sera te frega, ve lo dico, perché se per caso uscite di sera portatevi un giubbettino. Io ieri sono uscita senza maniche, per la prima volta ho detto che freddo.
1: Ed eri felice anche,
0: ed ero felice, ho detto che bello, che freddo,
1: che fa freddo, lei è felice che faccia freddo.
0: Sì. Qualcosa da dichiarare? Si sta facendo i cavoli suoi, Paolo.
1: Sto sistemando le cose, il mio lavoretto. No, niente da dichiarare.
0: Bene. Più tardi avremo anche un ospite, una cantante. Cantiamo anche noi?
1: Non credo proprio
0: no.
1: sia il caso che noi si canti.
0: Facciamo il coretto?
1: Non credo sia il caso.
0: Va bene, facciamo cantare Bruno Mars. Lui sì che è bravo. Oh my soul.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
2: Biciclette di qualità superiore,
3: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
2: Ad un prezzo super accessibile,
1: da pagare con comodo.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
4: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: notizia molto interessante oggi. Proprio oggi è stato eletto il nuovo vescovo di Chioggia. Si chiama Michele Di Tolve e arriva praticamente dalle parti di Roma. In realtà lui è nato a Milano, però l'ultimo incarico è stato a Orrea.
1: Orrea, che a quanto mi risulta si trova in Algeria. Tu lo sapevi?
0: Ah, Orrea in Algeria? Qua c'è scritto Orrea ausiliare di Roma.
1: Orrea ausiliare di Roma.
0: Pensavo fosse un paese.
1: Viene insomma che Orrea.
0: Ma quindi lui arriva da là?
1: In Algeria, sì, è proprio in Algeria. Sto guardando i vescovi. I vescovi Michele Di Tolve, eccolo qua, fino al 16 settembre nominato vescovo di Chioggia, quindi arriva dall'Algeria lui.
0: Quindi l'ultima nomina per lui è stata
1: all'estero, in Algeria, esatto. Quindi da quelle parti. Comunque, lui è stato anche un po' di tempo sacerdote, 37 anni, poi 3 anni vescovo e Orrea, appunto, ausiliare di Roma, e adesso arriva a Chioggia, quindi è, diciamo che è un esperto.
0: Eh beh, sì.
1: Ha vissuto molto tra la gente, avendo fatto tanto il sacerdote.
0: Il primo appuntamento, se volete vederlo, diciamo dal vivo, sarà già domenica 27 settembre alle 16 in cattedrale a Chioggia, dove il nuovo vescovo parteciperà all'assemblea diocesana per l'apertura del nuovo anno pastorale.
1: Bene, mi sembra un bel personaggino, magari lo potremo anche conoscere, sai che passano ogni tanto i vescovi da noi.
0: Eh beh, sì, il vescovo precedente aveva fatto un passaggio qui ed era stato veramente bello, devo dire.
1: Magari.
0: Me lo ricordo
1: molto piacere.
0: Sì, piacere.
1: Inviteremo anche lui, anche appunto Don Michele Di Tolve, vescovo
0: adesso, sì, Monsignore,
1: ragione. Dai, via, due canzoni ci ascoltiamo adesso, ti va bene?
0: Mi va bene, sì.
1: Gashpati e Katrina and the Waves, siamo negli anni 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: attenzione perché stiamo per dare una notizia veramente buona, veramente positiva.
1: Vediamo.
0: Ho guardato più e più pagine e pare proprio, mi fai anche venire i dubbi, che il Consiglio dei Ministri di oggi abolirà il bollo auto.
1: Lo dice questo giornale meraviglioso, Radio Albania, è proprio...
0: Cosa dice? No, è vero.
1: No, non l'avevo sentita questa notizia, vai, dalla.
0: È di adesso, cioè proprio di qualche ora fa, via il bollo, da subito tra l'altro, ma perché sono così contenta? Perché lo devo pagare adesso io? Ce l'ho in scadenza, per cui che bello, da subito, che bello, un risparmio.
1: Quindi ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione.
0: Una sola agevolazione, perché si può avere lo sconto, diciamo, del bollo auto oppure i motocicli, quindi via il bollo sui motocicli anche e sulle auto, quindi le famiglie devono decidere o il motociclo o l'auto.
1: C'ho un figlio o un altro, ma non puoi farlo, bisogna fare tutte e due.
0: Dopo che tolgono il bollo, anche io non ce l'ho il motociclo, per cui non me ne potrebbe fregare meno.
1: Protestiamo.
0: Va benissimo.
1: Non si può fare, non si può.
0: Va benissimo, che bello, che bella notizia. Sono contenta.
1: Allora, questa situazione riguarda circa poco meno di 15 milioni di veicoli, quindi un bel risparmio, eh?
0: Eh sì.

0: Senti, stavo leggendo ancora una volta questo articolo, insomma, la notizia dell'abolizione del bollo per le auto medie e piccole per tutte le moto, e mi aspettavo, adesso aspetto, la contrapposizione al governo che dica qualcosa,
1: vabbè,
0: in contrario. No, va bene, eccoli qua, siamo arrivati. Ma indipendentemente da chi c'è il governo oppure no, può esserci anche il contrario.
1: Mazzola.
0: Chi ha una bella idea, gli altri non saranno mai d'accordo.
1: Beh, diciamo,
0: troveranno
1: che,
0: sempre qualcosa che non va.
1: Diciamo che la bella idea c'è sicuramente per un motivo, e attenzione, perché non ho ricordato una cosa, perché la bella notizia viene subito rovinata.
0: Dai.
1: Perché vale solo per il 2027 per ora.
0: Ah, però,
1: soltanto quindi, una volta soltanto,
0: non
1: una
0: è
1: volta.
0: Sempre
1: no,
0: una volta
1: soltanto
0: solo,
1: una volta.
0: Ma
1: esatto, però vabbè, meglio che niente.
0: Pensavo,
1: tanto
0: pensavo
1: io lo
0: sempre.
1: Dovevo pagare proprio in questi giorni, e quindi lo salto.
0: Quindi
1: e
0: abbiamo
1: oh.
0: dato la contrapposizione, il fatto che possa dire, ecco, vedi, solo per un anno.
1: Esatto.
0: E noi invece, Conte sicuramente dirà, io invece ve la faccio per tutta la vita, anzi per la doppia tutta la vita.
1: Tra l'altro, vedi, la canzone di Diodato, Fai rumore, mi ricorda proprio Conte, se vogliamo, no? Perché è stato quello il periodo. Mamma mia, che periodo, però ci è rimasta questa canzone,
0: beh,
1: davvero meravigliosa.
0: Rispettiamo Conte per tutte le cose che ha fatto.
1: Scusa. Mamma, ma che c'è nell'aria?
0: Non lo so, deve essere dei banchi di scuola che sono andati a sbattere qua nelle ginocchia.
1: Oh mio Dio.
0: Ma proviamo un ospite, state con noi.
1: Sì.

0: Club.
1: Attenzione, perché in questo periodo troverete da Super Coffee Shop le cialde Covim, 22 centesimi, piccolo prezzo per un grande piacere. Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: sarai e dove sarai, anima gemella? I gemelli diversi con Eros Ramazzotti, una canzone del 2000, Tondo Tondo, riascoltata grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Gioielli Ballarin che vi fa uno sconto del 20% per tutto il mese di settembre sugli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova, per cui non perdete questa possibilità. Avrete design, eleganza e personalità e tanta scelta. Affrettatevi però, perché solo per il mese di settembre. Gioielli Ballarin vi aspetta in Viale Padova Sottomarina.
1: Poi in ritardo, 17:02 minuti. State lì, ma proprio lì.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai

0: occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
3: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facci d'ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: eccolo qua, questo è Alfa con Genova e Napoli insieme a Gigi D'Alessio, che è il preferito della Riccieri. Riccieri, per il tuo preferito
1: Gigi D'Alessio? Gigi D'Alessio. Sì.
0: Lo sapevamo tutti, è inutile che fai tanti versi, lo sappiamo tutti che è il poster di Gigi D'Alessio. Siamo in diretta in questo momento, abbiamo degli ospiti con noi, abbiamo Rita Van Zan con la N. Allora, Elita, come mai sto nome, da dove salta fuori?
2: Mia mamma era una fan delle telenovele argentine 40 anni fa. E una protagonista di una telenovela che lei seguiva si chiamava Elita e mi ha dato questo nome molto originale, insomma.
1: Eh beh, esatto, originale, sei sì. Una delle poche. Hai mai trovato un'altra Elita?
2: Al momento no.
1: No, hai visto,
2: mamma. È come se mi avesse dato
1: super originale.
2: Sì, è come se mi avesse dato un nome d'arte senza sapere.
1: Esatto, perché parliamo di nome d'arte perché la nostra Elita è una cantante.
2: Esatto.
1: Da tanti anni, mi dicevi, da quando eri picciola.
2: Io ho proprio la passione da piccola, dalle fasce, e a 15 anni ho iniziato a studiare canto moderno. E poi ho iniziato a frequentare i karaoke, di cui sono veramente fan.
1: Ieri sera ho partecipato, ma non per cantare perché non mi diletto, ma così per una serata diversa.
2: E quindi ho detto, perché come hobby o passione non lo faccio diventare magari un secondo lavoro oppure un lavoro. E all'età di 23 anni ho deciso di provare anche ad entrare nell'orchestra di liscio, nell'orchestra da ballo, e dal 2008 al 2010 sono stata una delle cantanti dell'orchestra di Jonathan e Gianni Dego.
1: Quindi hai girato un bel po'.
2: Un bel po', sì. Ho fatto molta esperienza lavorando specialmente vicino a Gianni Dego, che è un colosso nel trivenico.
0: Il baffone, no? Il baffone.
2: Sì, mi ha insegnato tantissime cose. E dopodiché ho preso un po' la mia strada, ho iniziato a fare piano bar, karaoke, matrimoni e tutto quello che ci va dietro.
0: Mi viene a dire, Elita, faccio un po' l'avvocato del diavolo, non è che hai cominciato tardi a fare la solista? Cioè, io vedevo tutti questi ragazzini che hanno 13, 14 anni, 15. Adesso non voglio dire quanti anni hai, però non ne hai 15.
2: No, qualcuno in più.
0: Vedo che hai anche un figlio. Non è cominciare un po' tardi? Cioè, ci vuole un impegno diverso, secondo te, quando si comincia tardi a dire, ok, voglio sfondare?
2: Sì, più che altro, più che l'impegno, una maturità anche diversa. Ci vuole un po' più di coraggio, perché magari quando hai un'età un po' più giovane sei più facilitato. Invece in questi miei 15 anni forzati è un po' più difficile rimettersi in gioco, ma
1: non è mai tardi.
2: Assolutamente, cioè,
1: non
2: no.
1: È finita finché non è finita. E poi se è una passione, in un certo senso è un richiamo, no? Penso.
2: Sì, perché sono stata ferma una decina di anni. E quando sono diventata mamma pensavo di non tornare più a cantare e mi mancava proprio una parte di me.
0: Quando canti stai meglio, cioè ti passano di problemi.
2: Sì, dipende da quello
0: che, chi va a cantare il karaoke lo fa anche per questo. Quando canta in quei 3 minuti non è più quella persona che ha i problemi a casa, ma è il cantante che sta cantando una canzone, quindi si dimentica di quello che sta vivendo, giusto? Una cosa del genere.
2: Esatto. Io di mio sono una persona molto insicura, e invece il canto è il mio modo per esprimermi, è proprio, mi dà più sicurezza.
0: Certo. Parliamo invece di Elita Van Zan di 2026. Cosa succede? Ci sono delle novità? Ce le racconti con la tua canzone che ascolteremo tra un po' e che è in uscita però prossimamente, non proprio oggi.
1: Tra un paio di giorni?
2: Esatto, dalla mezzanotte di venerdì 18 sarà disponibile
0: sulle piattaforme
2: di YouTube e Spotify, ed è il mio primo inedito. È scritto da Massimo Galantucci e la musica composta da Milo Malavolta. E ho conosciuto questi signori tramite degli annunci che ho visto su Facebook, che cercavano cantanti di qualsiasi età E quindi lì mi sono data coraggio, ho detto di qualsiasi età provo
1: anch'io. Mi butto, tocca a me.
2: E quindi l'ho contattato all'inizio, mi ha detto guarda ci sono tanti in lista. L'ho un po' stalkerato, dico la verità. Cioè,
0: fino a che
2: la voglia di arrivare.
0: Per stancaggine, bravo. Proprio. Li hai stancati talmente tanto che mi ha detto aspetta un attimo. Che...
2: Gli ho detto ti mando tutti i video dove canto. E quindi mi ha chiamata, la mia voce gli è piaciuta. E lì ha scritto questo brano per me.
0: Ma tu hai dato delle dritte per esatto. avere il brano. Cioè, hai detto io sono fatta. Vorremmo sapere chi sei.
2: Sì.
0: All'incirca, cosa fai nella vita, quali sono i tuoi sentimenti, queste cose?
2: È un brano che praticamente è un po' autobiografico, e dove nel testo ci sono io, ma si possono rispecchiare anche tante altre donne in quello che ho attraversato io in un determinato periodo.
1: Quindi di che cosa parla? Raccontaci.
2: Parla di rinunciare ai propri sogni, alle proprie passioni per la gelosia o per un amore che non è proprio sano. E visto che siamo in un periodo comunque storico dove si parla tantissimo di questi argomenti.
1: Sì. Dici la tua con la
2: dico
1: canzone.
2: La mia nel mio piccolo, che comunque si può ripartire da zero, si può ricominciare, si può credere
1: in un futuro,
2: certo. In un futuro. Di se stesse.
0: Elite, allora ascoltiamo la canzone, noi ti salutiamo e ti diamo appuntamento più avanti quando magari la canzone avrà un seguito.
2: Certo.
0: Noi ti aspettiamo. Il titolo della canzone? Ce lo
2: la
0: ripeti.
2: Voce che mi resta.
0: La voce che mi resta.
1: La voce che mi resta, allora. Elita Van Zan qui su Radio BCS.
0: Esatto.
1: In bocca al lupo,
0: ti
1: Elita.
0: Salutiamo. Nel
2: Grazie.
0: Frattempo, però, ricordiamo che la canzone non la sentiremo sui social, sul streaming, perché sennò ci tagliano la diretta,
2: esatto,
0: quindi
2: esatto.
0: Non possiamo farla, però l'ascoltiamo ben volentieri adesso. Quindi eccola qua, Elita Van Zan su Radio BCS.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

canzone di Olivia Rodrigo, davvero bella, si chiama Stupid Song. La canzone è stupida, però non è per niente stupida, anzi noi l'abbiamo sentita molto volentieri grazie all'appuntamento con Out Now e grazie a Planet Bike. Ricordate che da Planet Bike trovate oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. C'è il super assortimento anche di bici elettriche, per cui andate a vedere e ricordate che il prezzo è sempre super accessibile e anche comodo perché pagate a rate senza busta paga. E poi è anche officina specializzata, infatti da Planet Bike si riparano tutti i tipi di bici. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande intuito.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
11: Salida del vuelo con destino a la

0: viaggiando per il mondo. Cinzia, Carol G insieme al tuo amico Manu Ciao.
1: Mamma mia, tutti i miei amici oggi.
0: So che Manu
1: Gigi
0: Ciao,
1: D'Alessio, Manu Ciao.
0: Tu sei, fai parte di quella squadruccia.
1: Che quella squadruccia. Quando lo vedo dico sempre ciao Manu. Non Manu Ciao.
0: Chissà questa battuta quanta gliela fanno, sapete volte. Bene, Manu Ciao, Manu Ciao.
1: Adesso però due canzoni del passato, ci dedichiamo agli anni 2000 e sentiremo, Riccione di De Giornalisti, che sta per scadere anche questa canzone perché parla d'estate, quindi tra poco non la sentiremo più, e poi del 2009 David Guetta.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
14: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
14: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Paolo?
1: Certo, da domani sembra ci sarà una precipitazione della temperatura, sarà decisamente più bassa. Sabato, domenica, se c'è bel tempo si va al mare lo stesso, però che 2-3 gradi li perdiamo. Infatti domani sono previste precipitazioni localmente intense ad abbondanti, con rovesci più probabili in pianura, in particolare vicino alla costa nord-orientale, quindi la parte alta, quindi Venezia, Jesolo, Grado, ma potrebbe anche piovere da queste parti, tanto che la Protezione Civile del Veneto ha detto che c'è un colore che andrà forte domani, del giallo.
0: Perché?
1: Quindi
0: allerta gialla,
1: che non è l'allerta rossa, vuol dire il giallo, vuol dire fate un po' di attenzione, tirate i panni dentro.
0: Ecco, più che altro quello.
1: Tu come sei a panni fuori?
0: No, ma io, come ti ho detto, stendo veramente poco.
1: Ti lavi
0: poco
1: i panni
0: fuori
1: in casa?
0: Sì, mi lavo i panni in casa o dentro l'asciugatrice. Mi asciugo i panni.
1: L'asciugatrice anche?
0: Sì.
1: Sei ricca. Bene.
0: Per l'asciugatrice, ricca.
1: La guardia di finanza.
0: Ecco, sì.
1: La guardia di finanza vorrei avvertire, andate a controllare la...
0: Sì.
1: La ricerca.
0: Comunque sì,
1: giovedì.
0: E anche venerdì. No, beh, si parlo ma ho già interrotto. No, stiamo facendo delle prove tecniche, abbiate pazienza, per questo che mi sentite distratta. Comunque sì, dovrebbe piovere un po' anche venerdì, a quanto ho capito, ma la temperatura non si abbassa tantissimo, per cui se siete amanti del caldo non vi preoccupate.
1: Sabato voglio andare al mare, anche domenica voglio andare al mare.
0: Ma sì, veramente?
1: Sì. Sia sabato,
0: no,
1: sia domenica.
0: No, beh, no, basta. No,
1: basta,
0: io no,
1: basta. Allora
0: no,
1: ho
0: basta.
1: Cambiato idea.
0: Ma no, tu puoi andare.
1: Posso
0: io
1: andare
0: intendo...
1: io?
0: Ma certo.
1: Allora voglio andare.
0: Ma c'è quel... A parte che sì, se lo fai proprio nelle ore centralissime. Ma
1: se no, meglio di no.
0: Subito dopo,
1: no,
0: senti
1: allora non
0: quell'umido, quel...
1: Allora non voglio andare. O posso andare?
0: Ma per me puoi fare quello che vuoi.
1: Eccola,
0: io ho detto
1: qua.
0: Io non vado più.
1: Tu non vai. Pensavo che non bisogna andare. Cioè, ascoltiamo Madonna adesso.
0: Madonna che pazienza. Madonna che pazienza che ho. Madonna che pazienza.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: voglio cantarla anch'io questa canzone insieme a Donna Summer 1976, bellissima, l'abbiamo ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable, come sempre a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile e Design. Parliamo di portoncini blindati, se non avete il portoncino blindato vi consigliamo di metterlo, perché per la vostra sicurezza, e quindi bisogna essere belli sicuri quando siamo a casa nostra. Andate a farvi fare un preventivo, che è sempre gratuito, da Falegnameria Padoan, che vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: 18 e 3 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.

0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: mattina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Vorrei che fosse sempre così. Chissà se la nostra festeggiata di oggi vorrebbe che fosse sempre il suo compleanno. Ciao Katiuscia.
1: Ciao.
0: Se contenta?
2: Se fosse sempre più compleanno avrebbe 170 anni adesso.
0: Beh, no, di più anche. Però avresti sempre un sacco di regali. Come la vivi, Katiuscia? Ti piacciono i compleanni?
1: Sì, mi piacciono, mi imbarazzano sempre un po' gli auguri, però fanno sempre piacere, ecco, non sono tanto abituata, insomma, però mi fanno sempre piacere.
0: Hai già festeggiato o si fa stasera?
1: Guarda, questa sera in casa abbiamo preso dei dolcetti, delle pastine, però festeggio venerdì sera, andiamo in pizzeria con i miei figli, insomma, e mio marito, ecco.
0: Ok, in famiglia quindi.
1: In famiglia.
0: Regalini già arrivati?
1: Guarda, è uno inaspettatissimo, proprio una grande sorpresa. I miei figli mi hanno regalato una borsa, insomma, mi fa molto
0: piacere.
2: Perché non ti aspettavo il regalo dei figli?
1: No, assolutamente no.
0: Quindi di solito non te lo fanno?
1: Ma magari lo fanno insieme con mio marito. Quindi adesso questa è stata una loro iniziativa.
0: Ma quanto bello è, la cosa più bella del mondo, vero?
1: Sì, molto bello.
0: È bello sapere che ti pensano, che ci hanno proprio pensato, insomma.
1: Esatto,
0: mi fa piacere.
1: Esatto.
0: Ma quanti anni hanno?
1: Adesso sono grandini, uno ne ha 22 e l'altro ne ha 17.
0: Ah, era ora allora, caspita, Katiuscia. Tiragli le orecchie, pensavo che fossero più piccoli.
2: Hanno 40 anni, mi hanno fatto gli auguri, che cacchio.
1: Gli facevano insieme al marito.
0: Però voglio dire, quando sei grandicello è giusto pensarci. Giusto?
1: Esatto.
0: Bene, Katiuscia. Allora, noi ti lasciamo ai tuoi festeggiamenti, perché festeggerai ancora, immagino, fino a stasera, no? Ce n'è?
1: Certo.
0: Ecco, e ci sentiamo il prossimo anno.
1: Guarda, a me i vostri auguri fanno sempre piacere.
0: Bene, allora abbiamo l'appuntamento.
1: Va bene.
0: Ciao Katiuscia.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
12: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Fabri Fibra. Ieri Emma ha fatto il concerto all'ippodromo di Milano.
1: Bene.
0: E tanti hanno fatto vedere alcuni pezzi
1: Emma
0: del concerto.
1: Ha fatto il concerto all'ippodromo a Milano, Emma. Davvero?
0: Perché?
1: L'ippodromo è grande, cioè proprio grande, vuol dire che lei appilla anche per i grandi spazi. Pensavo avesse bisogno per
0: Emma. È famosissima, è un sacco di persone che la seguono.
1: Vabbè.
0: Comunque,
1: che succede?
0: A parte tutti i video che ho visto sui social, bellissimi, di varie canzoni, perché insomma ce ne sono veramente di belle belle, c'era un video interessante su Stefano De Martino, che era lì e cantava e ballava tutte le canzoni, per cui alcune ragazze lo hanno ripreso e dicevano che lo spettacolo di Emma fantastico, ma lo spettacolo di De Martino ancora meglio.
1: Il fatto che De Martino si è andato a vedere una ex cui aveva avuto anche dei dissapori abbastanza
0: importanti.
1: Ma
0: adesso invece sono proprio amicissimi.
1: Sono amici, si dice poi ci sia anche lei a Sanremo quest'anno con una
0: è
1: canzone
0: probabile.
1: Ed è probabile invece che non ci sia, proprio per il fatto che sono troppo amici, darebbe addito al fatto che
0: come si dice
1: Valletta l'ha già fatto.
0: No, Valletta ospite
1: boh, potrebbe essere anche un'idea, però anche lì si direbbe, però anche lì potremmo dire la morosa,
0: sì,
1: la porta,
0: vabbè, quanti lo fanno più spudoratamente, anche per cui ci sta, non è che cioè lei deve dimostrare qualcosa, è brava e per cui potrebbe andare. Emma.
1: Va bene.
0: C'è l'appuntamento con Simply the Best.
1: Sì, abbiamo due canzoni da ascoltare. Abbiamo Depeche Mode e Lenny Kravitz. Siamo intorno agli anni 90. La prima 1990 giusti, la seconda 8 anni dopo, 98.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: dell'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.

0: oggi un sacco di novità sulle macchine, Paolo, perché dopo l'abolizione del bollo, che ci piace molto,
1: solo per il 2027, per però anno. Ci siamo montati un po' la testa.
0: Sì, speravamo che fosse per più tempo, però vabbè, sempre un piccolo risparmio,
1: Tanto che niente, meglio piuttosto.
0: Esatto, esatto. C'è anche Alberto Stefani che ci dice che dal 1 ottobre in Veneto le auto diesel Euro 5 potranno continuare a circolare anche nelle grandi città, diversamente da quanto aveva previsto l'Europa. Quindi noi siamo a parte.
1: Cioè, vuol dire che se io ho una macchina diesel non posso andare a Padova, per esempio, a Milano, devo star fuori.
0: Beh, quelle Euro 5 diesel sì, perché sono molto inquinanti, sono vecchie.
1: No, allora no. Allora ci sto dentro ancora. Tu, la tua macchina cos'è? Un benzinino.
0: Per cui sì, poi qui c'è chi è pro, chi contro, perché dicono ma come si fa a combattere il problema che abbiamo con l'ambiente, eccetera eccetera, l'inquinamento. Stefani dice che noi del Veneto risponderemo con misure compensative come lo smart working nel pubblico impiego e altre misure che si sono impegnati ad attuare. Però dice, se uno non si può permettere una macchina nuova, perché poveraccio non deve circolare?
1: Il poveraccio, proprio mi è piaciuto.
0: Nel vero senso della parola, no, lo metto io.
1: Poveraccio, che non si può permettere una macchina nuova. Il poveraccio, sono tanti poveracci che non si possono permettere.
0: Sì, tu scherzi, ma è così.
1: Non sto scherzando.
0: Appunto,
1: non scherzo, fatto,
0: io conosco anche personalmente persone che erano preoccupate, dicevano, mannaggia, qua
1: va poveracci.
0: Poveracci,
1: vorrei salutare i miei amici poveracci. Prova a dirlo.
0: Ma no, guarda,
1: no, dillo così, dai vorrei salutare. Cari amici poveracci, prova a dirlo, ti viene bene, l'hai detto senza dirlo.
0: Ma come dire, ma non nel senso di poveracci, mi ci metto dentro anch'io, per carità, la mia può ancora andare, però mi piacerebbe cambiarmi la macchina. Ma
1: gli amici poveracci,
0: faccio parte anch'io dei poveracci, sinceramente. Ho altre priorità, non posso cambiarmi la macchina, per cui capisco le persone che magari hanno una macchina che ancora va benissimo perché non possono circolare.
1: Certo, allora in definitiva, puoi cambiarti la macchina? Bravo. Non puoi cambiarla? Poveraccio. Ci mettiamo dentro anche noi.
0: Non capisco perché devi sempre cercare di mettermi in difficoltà.
1: Carina il discorso del poveraccio, mi ha fatto ridere. Dai, sono stata simpatica questa battuta. Che è chiaro che i tuoi amici poveracci. Poveracci non li puoi dire ai tuoi amici, gli altri sì.
0: Vabbè,
1: ascoltiamo Harry Styles. Poveraccio anche lui, secondo te?
0: Lui no.
1: Mica tanto, non ha problemi. Diesel 6, 7.

nuova versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini. Io, mentre voi ascoltavate questa bella canzone, stavo dando un'occhiata ad una notizia che mi interessa. L'uomo più vecchio del mondo, 119 anni. No, è sempre interessante leggere le interviste, quello che scrivono su persone così longeve, perché poi la prima cosa che chiedono è sempre: ma lei cosa mangia? È vero o no? Ogni volta che qualcuno dice c'ho tanti anni, cosa mangi? Cosa mangi? E qui questo mangia cose che io sinceramente non potrei mangiare. Adesso non vi racconto perché. Una dieta a base di fagioli, ma anche molti di voi secondo me non possono avere una dieta a base di fagioli. I fagioli in continuazione fanno male al pancino, sinceramente. Questo signore invece dice: no no, io li mangio ogni giorno. Va bene, è arrivato a 119 anni, ha fatto sempre l'agricoltore, è una persona chiaramente positiva. E poi un altro segreto, questo è sicuramente vero, ha detto: senza amore, senza affetto e senza cura non sarei qui ora, perché insomma tante persone si sono prese cura di me, mi hanno dato tanto amore. Questo è quello che ha detto questo signore di 119 anni che vive in Costa Rica, non l'ho ancora detto, magari pensavate fosse qui in Italia. No, no, no, no, beh, ce ne sono tanti anche qui in Italia che hanno superato i 100 anni, di solito

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Love 1992, una delle più belle canzoni sicuramente degli anni 90, che a me non sono piaciuti tanto, cioè non ce ne sono, non è come gli anni 80 che veramente ho una lista infinita. Gli anni 90 ce n'erano tantissime che proprio non sopportavo e non sopporto tuttora, invece questa bella bella l'abbiamo ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Ricordate che per tutto il mese di settembre avrete un 20% di sconto sugli orologi Breit, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi design, eleganza e personalità. Andate a vedere, scegliete l'orologio che più vi piace, lo pagate il 20% in meno. Quindi approfittate di questa occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina. Ed è tutto per quanto mi riguarda, sono rimasta da sola negli ultimi 15 minuti, Paolo è andato via un attimino prima, quindi vi saluto, Cinzia Ricci ritorna domani, sarò sola domani dalle 16 alle 19, baci a tutti! 19 e 3 minuti.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.

0: montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
1: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
5: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
5: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
5: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
5: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Gustati l'estate.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrano.

0: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
2: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.

radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS, get roll with the fever on the dance floor.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità,
3: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.